0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Il pubblico è imprevedibile, perché cambia ogni volta. È come il motore di una moto. Finché non dai gas, non capisci quanto è potente. Ma se alla prima accelerata si impenna, è fatta. La paura va a farsi fottere.
1: Iggy Pop. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.

0: Gli Oasis erano come una Ferrari. Bellissimi da guardare, bellissimi da guidare. E andavano fottutamente fuori controllo ogni tanto quando andavi troppo veloce.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it. Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info ad alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
4: How are you guys?
5: Good. Yeah, very good.
2: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
12: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
3: Rhaenyra sta arrivando.
2: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
4: La regina ha molti draghi.
2: La lotta per il potere sta per cominciare.
3: La loro disfatta è scritta.
2: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
5: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.

0: Tweet. Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 6 e 30 minuti. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
4: Buongiorno puntualissimi
5: e benvenuti a Rock and Talk del martedì 30 giugno. Si chiude un mese e quello che ci aspetta sarà l'ultimo prima,
4: esatto.
5: Fatecelo dire,
4: sì.
5: Delle vostre meritate vacanze,
4: sì,
5: le nostre sì. No.
4: Anche perché se non lo diciamo noi lo dicono poi loro.
5: Esatto, infatti, per carità, noi non ci meritiamo un giorno di vacanza. Noi dovremmo stare qui tutto il mese d'agosto pure, pensa.
4: Io guarda. No, da dove arriva questa notizia?
5: No, dico perché no?
4: Ah no, perché no?
5: Ah, perché beh, no? Non è un punto di domanda.
4: Scherziamo.
5: La tua è un'affermazione perché no, punto esclamativo.
4: Vabbè, giugno ce lo siamo tolti dalle balle e anche Nico Carminati, non c'è nemmeno oggi, meno male che c'è questa colonna che si chiama Darren Bassi. E grazie a lui che la radio, che Virgin Radio
5: va
4: funziona
5: avanti,
4: e solo grazie a lui.
5: Pensa che io la
4: un aumento di stipendio immediatamente per quest'uomo.
5: Ma scherzi, quando io ho dei problemi in genere
4: sì.
5: Allora, se non mando un messaggio a Nico, lo mando a Darren, che a volte sta a casa sua a dormire in santa pace e mi risponde per gentilezza, perché
4: ma
5: un altro
4: certo,
5: mi avrebbe mandato a quel paese.
4: Qualunque
5: alle 6
4: tipo
5: di
4: richiesta tu gli faccia, ricette, consigli che riguardano la psicologia,
5: sì,
4: lui
5: è sempre
4: Darren
5: disponibile.
4: È pronto. Va bene. E Riccardo è pronto? Boh,
5: sì, ieri
4: ci
5: era
4: credi?
5: Bruttissimo.
4: Ma sì,
5: nonostante
4: sì.
5: Si può dire tornasse da una festa.
4: È tornato
5: quarantesimo.
4: Possiamo dirlo che è tornato storto?
5: Ma però devo dire che
4: sì, possiamo dirlo.
5: Si difende bene. Io probabilmente non sarei stato in condizioni. Lui tutto sommato stava in piedi, quindi è già una vittoria.
4: Però non ci ha detto cosa ha festeggiato. Ci ha detto
5: quarantesimo.
4: Ah, pensavo invece ci ha detto precisamente quanti erano gli ettolitri che ha ingurgitato. Quello sì.
5: Parlava di amari.
4: Sì,
5: una
4: sì.
5: Visione sfocata di bottiglie di amaro.
4: E allora che si compri una chitarra per farla.
5: Una chitarra.
4: Bravo. Va bene, 342-4141-411. Anche voi cercate di dire cose intelligenti a questo numero perché poi vi celebriamo in onda.
5: E stamattina alle 8:15 torna Mr. Antonello Piroso.
4: Let's go!

0: Suicide Blonde, questi erano gli In Excess. Voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio. Siamo partiti proprio così per questo appuntamento di martedì. Ci sono i nostri compleanni, anzi un buon compleanno
1: solo
0: a questo strepitoso, iconico, leggendario frontman dei Pantera, Phil Anselmo, che compie 58 anni. È stato tra l'altro protagonista assoluto della scena metal anche con altri progetti, Down, Superjoint Ritual. Quindi happy birthday Phil Anselmo da Virgin Radio.
1: Posso occuparmi di gossip? Posso?
0: Come no?
1: Solo con questo prima, con questa prima ricorrenza, che tra l'altro sulla quale ho una storia da raccontare, breve, tranquilli. 1975, Cher sposa Greg Allman quattro giorni dopo aver divorziato da Sonny Bono. E la mia storia personale è che otto anni fa, in agosto, mi trovavo a Macon in Georgia e ceno Macon è la città dell'Allman Brothers Band, e ho cenato nel ristorante in cui dove Greg Allman una sera ha chiesto a Cher di sposarlo. C'era scritto su una targa fuori dal ristorante.
0: Sì, sarebbe stato bello mangiare allo stesso tavolino.
1: Mi sono accorto fuori quando sono uscito. 1977, i Kiss pubblicano Love Gun, il loro sesto album. La Marvel accompagnò l'uscita del disco con un'uscita speciale, sangue del gruppo incluso. System of a Down, 1998, pubblicano il loro omonimo album d'esordio. E 25 anni fa moriva Chet Atkins, produttore, cantante, soprattutto grande chitarrista, ne sa qualcosa Mark Knopfler, che ha registrato, ha prodotto un disco insieme a lui.

0: Ma questa non l'ho ancora sentita, la prima volta. È questo che vi siete detto adesso, vero? È vero, è vero. È il nuovo singolo di Johnny Marr, Spin, primo estratto dal nuovo quinto album, che è The Age of Everything, che uscirà il 2 di ottobre. Abbiamo iniziato bene oggi, andiamo avanti con la seconda pagina.
1: Parliamo di tre sorelle bellissime, tre sorelle furbissime, ma non parliamo di occhi di gatto, parliamo di tre sorelle brasiliane entrate nel Guinness dei primati per la più alta età complessiva di tre sorelle viventi. Insieme, pensate, totalizzano 316 anni e 302 giorni, no?
0: E cosa hanno mangiato?
1: Guarda, in Brasile evidentemente c'è dell'aria buona. Il record è stato certificato da questa organizzazione scientifica internazionale che si occupa proprio di studiare la longevità delle persone più anziane del mondo, in particolare dei super centenari. E questo record appartiene a chi? A Levita, Zoraide e Zulina, 109, 104 e 103 anni, che sono rimaste unite per tutta la vita, nel senso hanno avuto ognuna la sua storia. Levita, per esempio, ha dedicato la vita alla famiglia, ha lavorato anche per questa Rede Globo, che è un'emittente brasiliana molto famosa. Zoraide è stata prima maestra, poi infermiera, oltre a crescere 5 figli. Zulina, madre di 6 figli, ha sempre condiviso con la sorella maggiore la passione per i lavori artigianali, quindi sono tre percorsi diversi ma unite da un rapporto rimasto saldo per oltre un secolo. E gli studiosi pensano che sia proprio questo l'elisir di lunga vita in questo caso,
0: cioè, il buon rapporto,
1: l'ottimo rapporto con i fratelli.
0: No.
1: Beh, potrebbe, perché no? Cioè, come se loro sapessero di avere qualcuno su cui contare.
0: E quindi,
1: capito?
0: Chi invece ha un cattivo rapporto con i fratelli muore ventenne?
1: Non lo so. Comunque, la domanda è, appunto: secondo voi esiste un elisir di lunga vita? Se per voi la risposta è affermativa, qual è il vostro? 342-4141-411. Qual è il tuo?
0: La birra.
1: La birra. Beve da birra, va.

0: Elisir per lunga vita, farsi delle gran spadellate di cavoletti propri.
1: Campi centrali.
0: Renata da Castelnuovo, buona giornata ragazzi.
2: L'elisir di lunga vita,
1: sì,
2: è rimanere scapoli. Il matrimonio è l'inizio del declino, è l'accompagnatore che ti porta alla tomba.
1: Ecco. Quindi il single e chi si fa i fattacci suoi,
3: eccomi,
1: campa centrali.
3: E quindi guarda, fatti miei e li faccio.
1: Perfetto.
3: Single, sono perfetto. Single, direi che ho la speranza un giorno di abbracciare le sorelle e andarmi a bere qualcosa
1: ma
3: con
1: allora,
3: loro.
1: Allora, se si guarda il mio stato di famiglia, devo dire che potrei essere fiducioso, perché mia nonna se n'è andata, ci ha lasciato, mia nonna paterna ci ha lasciato all'età della terza sorella di quelle che raccontavi tu, ovvero 103 anni.
3: 103 anni.
1: E mio papà 94, ma io vi tranquillizzo, romperò questa tradizione.
3: Sì?
1: Sì, conto di andarmene
3: ma
1: via
3: perché?
1: Prima.
3: Ma perché?
1: Perché? A un certo punto
3: che non gliela fai più, dici
1: sì,
3: tu.
1: Vi guarderò tutti quanti negli occhi e dico: sapete che vi dico?
3: Che
1: mi sono rotto le palle.
3: Allora comunque no, ma infatti un'altra domanda sarebbe stata: voi per esempio vorreste sapere quando è il momento della vostra
1: no,
3: dipartita?
1: No,
3: perché anche
1: no,
3: quella poteva essere una
1: però,
3: bella domanda
1: sì, ma forse sì.
3: No, perché, io mai, guarda.
1: Ma forse sì, perché almeno ti godi meglio e
3: tu dici, vabbè, sapendolo prima
1: sì,
3: ti organizzi.
1: Sì,
3: dice
1: sì,
3: se
1: sì,
3: devo fare delle cose le faccio,
1: però,
3: cioè se devo sperperare tutto quello che ho in banca lo faccio, perché tanto no?
1: Bob Dylan quanti anni ha? 116 mi pare.
3: Penso sì.
1: Ah, okay.

0: Bob Dylan, Bob Dylan, beh, Bob Dylan su Virgin Radio, Bob Dylan è uno che si fa i fatti propri e non vuole che gli altri si facciano i fatti suoi, tant'è che una storia vera racconta che un fan andava a rovistare, a curiosare nel cassonetto fuori dalla sua casa per capire le sue abitudini, cosa mangiava, cosa beveva, è uscito, l'ha menato.
1: È uscito e l'ha menato. Con il giornale brandendolo a mo' di mazza proprio.
0: Hai capito, cioè, quello che sfoglia il giornale vomitandosi le
1: dita. Povero Bob Dylan, ma fategli sfogliare in santa pace la Gazzetta di Duluth e lasciatelo in pace.
0: Ma
1: guarda che veramente sono tremendi, eh.

0: Allora c'è qui qualcuno che mi allunga la vita. I Rocket Dog Super G Radio dopo i Blink. Mi dice un amico: la tua dipartita sarà tra 23 minuti. Forse si riferisce a questo film horror Countdown del 2019, dove tu scaricavi un'app che ti diceva il giorno e l'ora della tua morte, capito?
1: Ma comunque 23 minuti sono quando
0: sono
1: la mandati.
0: Che no, famo? No. Niente, vado a spendere
1: adesso
0: tutto.
1: Ne hai 18 in realtà.

0: E siamo arrivati al capolinea della prima parte di Rock and Talk del fine di giugno, 30 giugno, sono le 7 adesso.
1: E tra poco le ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
4: Traffico.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 9 Lainate Como Chiasso code per un incidente tra Uboldo e Turate in direzione di Como. Sulla 14 Ancona Pescara veicoli scortati per una perdita di carico tra l'allacciamento A25 Torano Pescara e lo svincolo di Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 24 Roma Teramo personale su strada per lavori tra Sergi e la barriera di Teramo in direzione di Teramo. Anche sulla A21 Torino Brescia segnalati cantieri tra la barriera di Villanova d'Asti e lo svincolo di Asti Ovest in direzione di Brescia. Sulla 4 Milano-Brescia traffico rallentato tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Infine sulla statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un veicolo in avaria all'incrocio Monte Castrilli verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800-324-330, sarà anche uscito il nuovo singolo di Johnny Marr, ma vogliamo parlare del di CD Reload. Parliamone, dai.
6: Di Reload dei Metallica, che è la ristampa del settimo album della band, capitanata da James Hetfield, ripubblicato in occasione del 30° anniversario, signori.
0: Yeah.
6: E allora, il CD di questo album fantastico va proprio al più veloce, al più fortunato di voi, all'800-324-330
0: insieme a
6: t-shirt, portapasca, cappellino e poi se volete scarichiamo insieme l'app Countdown, quella per capire quando e dove ce ne andremo all'altro mondo. Così.
0: Nel frattempo sono diventati 14 i tuoi minuti.
6: Che faccio? 14 minuti? Organizzatemi una festa, un trenino.
0: Salutato il caprone, salutiamo te, ok?
6: Esatto, va bene, in un colpo solo, pensa.
0: 800-324-330.

0: Primi 2000 che non possiamo dimenticare, anche perché Bono lancia questi occhiali a mascherina che diventeranno un trend davvero incredibile. Vertigo, The U2 su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Elisabetta, buongiorno.
2: Elisabetta!
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Sono anni che ti aspettiamo. Dove ti sei nascosta?
3: A Treviglio.
2: A Treviglio, dove c'è stato un festival nel weekend, è vero? Un festival rock and roll.
3: Un festival fichissimo.
2: Ah, sì, un festival di rock and roll. Quindi tu sei un'appassionata di rock and roll.
3: Parecchio.
2: Ma dai, e ti hanno organizzato sotto casa un festival, ma meglio.
3: Esatto, pensa che culo.
0: Allora, Elisabetta, tra l'altro, io voglio dare già uno spoiler. Se tu hai visto le foto della diretta della prima estate Lido di Camaiore, questo weekend su Virgin Radio?
2: Ho capito.
0: Potresti sapere di che band parliamo in Indovina la Rockstar, perché io in particolare avevo qualcosa che
2: indossava,
0: in qualche maniera rimandava a questa band.
2: Sì.
0: Ma non posso aggiungere altro.
2: Indossava la t-shirt di questa band.
0: Indossava una maglia a tema, diciamo.
2: Ah, vabbè. Non l'hai seguita, peggio per te. Tu devi seguire anche sui social Francesco Allegretti.
0: Ma noi diamo degli spoiler, diamo degli spoiler anche senza volerlo, semplicemente vestendoci, figurati un po'. Comunque,
2: ok,
0: dai.
2: Andiamo col primo indizio.
1: Indizio 1.
2: Allora, Elisabetta, la band di oggi viene dagli Stati Uniti, il loro primo singolo in assoluto risale al 1988 ed è una cover degli Shocking Blue, Love Buzz. Difficile.
3: Direi di sì.
2: È difficile.
0: Quindi,
2: difficile.
0: Secondo indizio.
2: Vai.
1: Indizio 2.
0: Il pezzo del gruppo che preferisci tu,
2: io?
0: Caro il mio Feelgood, è un'altra cover in realtà.
2: Un brano
0: di Led Belly, interpretato anche da Bill Monroe. Sarò buono, ti dico il titolo originale, In the Pines.
2: Sì, un vecchio pezzo tradizionale, sì però folk, bluegrass.
0: Ottimi indizi, ma troppo complicati stavolta.
2: Sono un appassionato pazzo di bluegrass come me, può conoscerlo. Andiamo al quarto.
0: Dai.
1: Indizio.
2: Allora, cosa ascoltiamo adesso? Né Love Buzz, né Where Did You Sleep Last Night, un singolo che parla di una ragazza, prima pubblicato nell'esordio Bleach.
3: Ce l'ho, potrei avere, forse potrei avertela.
2: Prova.
3: No, provo?
2: Sì.
3: Nirvana?
2: No! Posso portarti io al parco fino a Treviglio? Posso? Dimmi di sì!
3: Cosa?
2: Posso portare io il pacco con il disco e tutte le cosucce di Virgin Radio io a Treviglio? Posso portartelo?
3: Va bene.
2: Ha detto sì.
0: Sì, Elisabetta, non ti devi preoccupare, è così, è normale. Cioè, no, perché Elisabetta la sentivo un po' preoccupata per questa reazione.
2: Ero casualmente anch'io a Treviglio a godermi il festival rock and roll. E un attimo, Cinisello Treviglio.
0: Ma sì,
2: un attimo,
0: guarda, anche perché lo accompagno io in macchina, vedo come si comporta.
2: E no, che c'entri tu?
0: Ti dà il pacco, me lo riprendo subito, lo riporto a Milano. Quindi stai tranquilla, non ti succede niente, Elisabetta, va bene?
3: Okay, ecco. Va bene.
0: Ecco.
2: Ok, un abbraccione, alla prossima.
3: Bene, ma... sì? Grazie mille, buona giornata,
2: ciao,
3: ragazzi.
2: Ciao.
0: Ciao Elisabetta. Ciao.

0: Eccolo là, i soliti lumaconi.
1: Ma va, dai, ma sono in Nirvana, Love Buzz, 15.000 euro, 7 pollici originali.
2: Compro
1: ragazzi,
2: subito.
3: Ma basta che chiami una donna e andate praticamente in giuggiole. Manco se fosse la regina Elisabetta, dico io.
2: Si chiama gentilezza.
4: In Nirvana, Love Buzz, can you feel my love buzz? Can you feel quanto si caprona?
5: Mi chiamo Antonio, vabbè dai, andiamo al quarto indizio. Ciao, mi chiamo Elisabetta. Controlla il telefono che ti ha mandato un indizio.
6: In Nirvana avevi la maglia di Kurt Cobain.
7: Francesco aveva la maglia nera. Vero. Con la stampa di Kurt Cobain, che io ho pensato, oh che bella, la voglio anch'io.
8: Bello. Che malvagi, povera Elisabetta.
2: Senti Elisabetta, comunque dicono che abbia lasciato in fretta e furia Treviglio dopo la tua proposta per trasferirsi all'estero in un remoto arcipelago dell'Oceano Atlantico. Sì.
9: La troverò comunque.

0: Il feeling di questo pezzo è proprio estivo, è Young Again, gli Shine Down qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Ci siamo beccati una valanga di lumaconi.
1: Ragazzi, si chiama gentilezza,
0: ma sì,
1: si
0: ma
1: chiama
0: poi...
1: cortesia, savoir faire, non lo so come vogliamo chiamarlo.
0: C'è una signora, siamo sempre un po' più gentili,
1: certo,
0: un po' più disponibili,
1: cioè,
0: cosa vuol dire adesso?
1: Scendi di corsa, le apri la porta, cioè voglio dire, sono queste cose.
0: No, noi la prossima volta
1: facciamo
0: allora
1: il baciamano, cioè siamo dei classici noi.
0: La prossima volta
1: noi
0: allora saremo veramente dei sassi, guarda.
1: Guarda,
0: ci limiteremo solo a leggere lo stretto indispensabile.
1: Guarda che roba.
0: Guarda tu, che ingrati.
1: Bah.

0: Suffragette City, David Bowie, con lui siamo tornati all'inizio degli anni 70, tra pochissimo invece 2024 per Sigh on Me, uno dei pezzi degli Smashing Pumpkins.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
17: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Sai on me, questi erano gli Smashing Pumpkins in Rock and Talk su Virgin Radio. Molto velocemente, siccome qui facciamo anche cultura, ci chiedono, per metterci alla prova e capire se siamo davvero ignoranti o se è solo uno scherzo, l'etimologia di brodo di giuggiole. Ma ragazzi, ma la giuggiola è questo piccolo frutto dal quale si ottiene un liquore dolce, altresì noto come giuggiola o zizzola. Quindi brodo di giuggiole quando uno è proprio è un liquore di frutta.
1: E grazie a Morena che ha capito lo spirito del sottoscritto. La gentilezza è un patrimonio dell'umanità, non perdiamola. È vero, Morena, e di persona live lo sono ancora di più. E ti dirò di più, sì, la gentilezza arricchisce e non sono i soldi ad arricchire. No, no, invece sì.
0: I soldi?
1: Sì, parliamo di soldi anche oggi, ispirati da Antonello Piroso. E ieri abbiamo parlato di soldi.
0: Quando t'hanno rubato l'orologio, no? Da un milione di euro.
1: Sì, e poi Musk, trimilionario. E allora un nostro conoscente dell'ambiente radiofonico, che una volta andava in giro con auto sgarruppate e sgangherate, dice che ma no, i soldi non fanno la felicità. Peccato che adesso questo qui si vesta solo con brand di marca e vada in giro con un'auto stilosa. Quindi io non so, io nella mia vita i soldi li ho trasformati in dischi, libri, viaggi e birre e moto, e se non avessi avuto i soldi per comprarli mi avrei solo potuto contemplare la vastità del cielo, ecco. Che dopo un po', insomma, alla fine ti rompi le balle. Per cui no, non sono d'accordo, i soldi fanno la felicità.
0: Tu sei d'accordo che i soldi facciano la felicità?
1: Abbi pazienza.
0: E se invece fossero le semplicità inestimabili a rendere la vita migliore, diteci la vostra al 342 4141 411.

0: Give me all your loving. Questi erano gli ZZ Top, impagabile questo pezzo. Ecco, una delle, come dire, delle cose che magari costano poco, niente, la musica, no? La si può godere a volte, però, a costo zero.
1: Però, però le belle chitarre costano.
0: Le belle chitarre costano, e questo lo sanno di sicuro gli ZZ Top. Comunque, io non vorremmo commettere certo l'errore di certi radical chic che magari ti ripetono in continuazione che i soldi non fanno la felicità, mentre mangiano pesce da centinaia, capisci, di euro al chilo. Ristorante in riva al mare con la villa con piscina. Sì, però c'è da dire che in effetti una maggiore disponibilità di reddito, cioè una posizione economica di un certo prestigio, ti dà anche la possibilità di goderti la vita. Oppure vogliamo negare questa verità?
1: Viviamo in una società consumistica.
0: Esatto. E quindi?
1: Quindi porre il limite al consumo, ok, però.
0: Però ci siamo dentro.
1: Capito.

0: In the Stars, attendendo l'uscita di Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stones il prossimo 10 luglio. E questi erano proprio loro in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora Elena scrive. Chi dice che i soldi non fanno la felicità è perché i soldi li ha. Appena vinco la lotteria, vendo tutto e compro una società che gestisce artisti, così potrò vedere tutti i concerti che vorrò, che vorrei ma non posso. Ok, quindi sì, con i soldi in effetti a livello materiale possiamo permetterci tutto quello che vogliamo. Su quello non c'è dubbio.
1: Allora, un anonimo scrive: i soldi sono purtroppo necessari per vivere e sopravvivere e quindi sono la base per ottenere la felicità, però i soldi in sé rendono un uomo solo miserabile e dipende accumularli diventi una brutta persona. Il punto è che ci hanno convinto che quel telefono e quel tipo di automobile e quel tipo di abbigliamento ti rendono felici e quindi è lì. Ma la felicità, bisogna riflettere sul concetto di felicità, che cos'è la felicità?
0: Ah beh, certo, capito? Ognuno
1: se possedere qualcosa o semplicemente con la condivisione di qualcosa.
0: Ognuno si ritaglia il suo mondo, le sue convinzioni, i suoi gusti. Ovvio che, come dici tu, in una società dominata dall'immagine, cioè basta aprire un attimo i social e rendersi conto che se non hai un certo tenore di vita, se non vai in vacanza in un certo posto, se non ti vesti in quella maniera, sembri quasi tagliato fuori da un gruppo. Quindi che cosa facciamo?
1: Scegliamo... Ci convinciamo del contrario.
0: Ma non è così facile, però.
1: No. Ce lo facciamo spiegare da Nico.

0: Energy Radio, gli R.E.M., ecco, loro ci hanno arricchiti e ci hanno resi felici, ma a un certo punto si sono sciolti e hanno deciso di spendere con tanta tranquillità e felicità i soldi che avevano guadagnato.
1: Mi sembra un'ottima scelta, direi.
0: Fra poco i Queen.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
11: No!
12: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
17: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pani per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
20: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
22: Virgin Classics 1980.

0: E questi erano i Queen con Save Me in Rock and Talk su Virgin Radio. Beh, stamattina l'argomento è abbastanza noto, insomma, certo. Quante volte ci siamo sentiti dire i soldi fanno la felicità, i soldi non la fanno. Io parlerei velocemente però di uno studio che può arricchire la conversazione. I soldi fanno la felicità? Non esattamente, o perlomeno la fanno finché dura. A dirlo è stato un professore di economia dell'Università della California Meridionale, noto per il paradosso della felicità. Lui si chiama Richard Easterlin. In pratica lui cosa ha fatto? Uno studio anche abbastanza semplice, se vogliamo, ha voluto tenere d'occhio le variazioni di reddito delle persone e capire come guadagnare di più le facesse stare meglio. In realtà la felicità aumenta con il reddito e quindi sì, con il benessere economico, ma questo aumento a un certo punto inizia poi a calare,
1: ma
0: come
1: chiaro,
0: fosse una sorta di parabola.
1: Quindi, una volta che hai raggiunto l'obiettivo, ti sì, sei acquistato quella cosa, insomma,
0: bravo,
1: ne cerchi un'altra.
0: Cioè, esatto, dopo aver ottenuto anche quello, la solidità economica, esserti comprato una bella macchina, una bella casa, i vestiti che desideravi, cerchi dell'altro. Quindi, certo, no, la felicità non dipende da quanti soldi hai. No.

0: Stati calmi, è novembre, arrivano a novembre il 20 e il 21 di novembre a Milano al Unipol Dome. Erano i news naturalmente. E, la vera ricchezza è il tempo, c'è chi dice questo, ma c'è chi qualcun altro che in perfetta continuità dice il denaro ti permette di scegliere come spendere il tuo tempo.
1: Esatto. Vedi? Oppure comprare il tempo libero che ti rende felice.
0: Ecco,

0: Life, Park Life e i Blur nel 1994.
1: E le breaking news del TG Con 24 tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 8.
10: It's 8 a.m.
9: TG Com 24. Breaking news.
11: Buona giornata da Federica De Boni. Un crimine efferato, uno shock per l'intera comunità monegasca, così il principe Alberto II di Monaco dopo l'attentato ieri sera in un edificio del principato ai danni di un oligarca ucraino rimasto ferito gravemente con la moglie e il figlio, ad esplodere un pacco bomba piazzato nell'atrio del palazzo dove soggiornavano. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù come lo è stato per Palazzo Chigi, lo ha detto la Premier Meloni in una intervista TV su Rete 4. Sul rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti e Trump ha ripetuto: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove il titolare del locale è stato ucciso poco dopo le 22:30 di lunedì da un cliente pare abituale e che ora è in fuga. L'uomo di origine straniera ha ferito gravemente anche la sorella della vittima. Il terremoto in Venezuela, il bilancio delle vittime è fermo a 1719, ma è destinato a salire. I dispersi sono 50.000, tra i morti 16 italiani, lo riferisce la Farnesina, di altri 40 connazionali non si hanno più notizie. Al lavoro tra le macerie soccorritori da 30 paesi. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Oggi bollino rosso in 25 città italiane, ma sono attesi temporali, prime piogge al nord con nubi fragi e grandinate nel torinese. I mondiali di calcio, si qualifica agli ottavi di finale il Marocco dopo aver battuto ai rigori l'Olanda. Fuori anche la Germania, superata sempre ai calci di rigore dal Paraguay. Avanti anche il Brasile, che ha battuto il Giappone. Oggi alle 19, Costa d'Avorio, Norvegia, alle 23, Francia-Svezia. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Traffic.
13: La situazione su strade e autostrade. Code sulla 1 Milano-Bologna tra Fidenza e Parma in direzione Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord in colonnamenti tra Pistoia e il bivio per l'autosole in direzione Firenze. Sulla tangenziale di Napoli si segnalano code allo svincolo di Corso Malta verso Pozzuoli. Un incidente si è verificato sulla A4 Torino-Milano all'ingresso per lo svincolo di Chivasso in direzione Milano. Sulla A6 Torino-Savona invece si è verificato un incidente allo svincolo di Fossano verso Savona. Infine si segnalano rallentamenti per lavori in corso sulla statale 385 di Palagonia tra Bartolomeo e Mineo in direzione della statale 194 Ragusana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk.
8: Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E dopo il suo long weekend, perché questo ha fatto, su quale spiaggia si è sdraiato, il nostro Antonello Piroso torna al suo duro lavoro, che lo vede partecipare a Rock and Talk dalle 8:15 per una mezz'ora intensa.
1: Intensissima, perché c'ha proprio una t-shirt, è un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo, certo, il nostro Cavaliere Nero.
0: E invece noi mandiamo due di voi a divertirsi. Dove?
1: A Parco San Valentino, Pordenone, martedì 14 luglio, due biglietti per i Dogstar, questa band californiana fighissima, tra l'altro Keanu Reeves, bassista. E backing vocals di questo trio, che di sicuro sorprenderà il pubblico con una setlist pazzesca.
0: Che numero devono fare?
1: 800 324 330.
0: Perfetto.
1: Due biglietti, adesso.
0: Adesso.

0: E questi erano i Green Day, Super G Radio, Rock and Talk. Siamo arrivati fin qui anche con la loro Minority. Ed ora c'è Antonio che si porta a casa due biglietti per i Dogstar il 14 luglio al Palco San Valentino di Pordenone. Buongiorno Antonio.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Antonio, i soldi non fanno la felicità, ma se vai gratis ai concerti,
0: è meglio. Te li tieni in tasca. Scusa.
1: Sì, alla grande.
2: Sei mai stato a Pordenone?
1: Mai stato un portone.
2: Perfetto, due piccioni con una fava.
1: Ok.
2: Sì, sì, fatti anche tu un bel long weekend. Sì, parti venerdì, ma anche sabato, domenica, lunedì e poi chiudi con il concerto dei Dogstar il 14 di luglio. Meraviglia.
1: Non vedo l'ora.
0: Antonio, sì. Bravi anche come agenti di viaggio, non trovi? Abbiamo organizzato davvero pure il fine settimana in vista del concerto dei Dogstar. Buona giornata.
1: Anche a voi.
2: Ciao.

0: No Can su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
4: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
5: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
4: MD, buon viaggio Italia!
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
9: Pronti ad accoglierlo per questo appuntamento di martedì 30 giugno, quindi chiudiamo anche un mese insieme al nostro cavaliere nero Antonello Piroso in Rock and Talk.
8: Rock and Talk.
10: Bentornato Antonello.
9: Ciao Antonello.
11: Buongiorno a tutti. Bentornato, non fate finta di essere contenti, perché
10: ieri ci siamo strappati i capelli tutti e due.
11: Sì, no, vi siete trastullati godendo come dei facoceri in calore per la mia assenza, ma vabbè, mi hanno raccontato cose turche.
9: Cose turche.
11: Ma io per principio non credo alle maldicenze del relato, quindi non rispondo, anche perché c'è un'ampia pagina sportiva. Io so che alcuni dei nostri amici all'ascolto, delle amiche all'ascolto, lo sport eccetera, dico, con tante notizie che ci sono, però insomma, tanto il ritorno di Sinner a Wimbledon è tradizione, è regola che chi vince il torneo l'anno prima, come ha fatto esattamente Yannick, l'anno dopo no, la partita inaugurale gli tocca. È stata una partita da otto volante per chi l'ha seguita, perché a un certo punto ci si interrogava ma come finirà sto incontro. Siamo arrivati poi al 3-2 finale a favore di Sinner contro il serbo Kermanovic, partita rispetto alla quale c'era a un certo punto anche delle perplessità, tanto più quando sulla scarpa di Sinner è comparso uno sbafo rosso, che non era un nuovo sponsor, la salsa del pomodoro, ma era un'unghia rotta, tant'è che poi alla fine nell'intervista rituale al termine dell'incontro Sinner ha detto: siccome a Wimbledon la tradizione è che ci si vesta completamente di bianco e si rimanga intonsi, strano che mi abbiano consentito di portare a termine la partita, visto che appunto avevo una delle due scarpe macchiate di sangue per un'unghia rotta. Ha voluto subito tranquillizzare. Comunque tutto a posto, Sinner è partito bene, ma soprattutto le due notizie più clamorose arrivano dai mondiali di calcio, perché due squadre titolate, comunque solide, comunque che hanno fatto pagine e pagine nei mondiali o nel campionato europeo nella fattispecie, sono state eliminate. Parlo della Germania, che è stata eliminata ai rigori dal Paraguay in una i rigori meravigliosi, perché facevano a gara chi sbagliava di più, ha sbagliato di più la Germania, per questo viene mandata a casa. Ma stessa cosa è successo nel cuore della notte tra Olanda e Marocco. L'Olanda eliminata dal Marocco, anche qui ai rigori, anche qui nella gara chi sbagliava di più o chi sbagliava di meno. In questo caso ha sbagliato di meno il Marocco e quindi gli olandesi con i tedeschi tornano a casa. Quando vedo queste partite, questi risultati, mi chiedo: ma forse per l'Italia, per come è messa la squadra azzurra in questo periodo, non essere andato ai mondiali in fondo non è un danno. Meglio stare a casa, va? Visto certi risultati. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: I Black Keys, Super G Radio, questa era Go. Antonello.
1: Allora, la scomparsa del marito della ministra Eugenia Roccella è scomparso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, impiego di sommozzatori, impiego di un robot sottomarino, tutto questo da sabato scorso. Quello che però tiene banco è il fatto che, relativamente a questa notizia che riguarda un personaggio pubblico che fa il ministro, ovviamente i social, questa definizione onnicomprensiva in cui rientrano tutti i social, tutte le dinamiche, non sono tutti uguali ovviamente, però i social hanno dato il peggio di sé, nel senso che molti utenti, molti, poi bisogna, anche lì bisognerebbe intendersi sul concetto di moltitudini, in molti hanno espresso giudizi in qualche caso anche vomitevoli. Detto questo, mi chiedo sempre se, tanto più il personaggio coinvolto è molto esposto, sia il caso di rispondere ai social, addirittura sia il caso di parlarne. Questa mattina sul Corriere della Sera c'è una deliziosa forma di strabismo del giornale, intendo, perché all'interno del Corriere della Sera, nella rubrica delle lettere, Aldo Cazzullo si occupa anche di questa vicenda come pretesto per dire, in sostanza, adesso sto veramente riassumendo alla grossa perché è un articolo, quello di Aldo Cazzullo, in cui dice bisogna ignorarli. No, ignorandoli li si disinnesca, ignorandoli, non parlandone, li si rende sterili, li si rende inutili. Non replicare, che è il mio principio, sono totalmente d'accordo con Cazzullo, nel senso che i social, tanto più se uno lavora nel settore della comunicazione, sono una vetrina in cui, no, appiccicare un proprio messaggio, ma evitando accuratamente di andare a vedere che cosa c'è scritto in calce al proprio messaggio, perché sicuramente qualche social minchione o qualche pirlacchione, non voglio dire di peggio, no, dice delle cose stravaganti. Anche qui sto edulcorando. Ma perché parlo di strabismo del Corriere della Sera? Perché il Corriere della Sera ospita all'interno il commento di Aldo Cazzullo in risposta a un lettore che dice: i social, basta parlarne, non diamogli più peso di quello che hanno, a citarli e a parlare di loro gli si fa un favore, perché questo cercano soprattutto i cosiddetti odiatori, no? Vedere se la loro provocazione ottiene una reazione. Se cade nell'indifferenza e nel silenzio, il problema si risolve da sé. Benissimo la posizione di Cazzullo, ma in prima pagina il Corriere della Sera ospita l'editoriale di apertura della prima pagina del Corriere, un pezzo di Beppe Severgnini che si occupa dei social in risposta alla scomparsa del marito della ministra Eugenia Roccella. Che mi verrebbe da dire al direttore Fontana, mettiamoci d'accordo, qual è la linea del Corriere? Bisogna commentare quello che dicono i social, che spesso sono, come dire, delle fogne a cielo aperto, oppure bisogna ignorarle, come secondo me correttamente fa e suggerisce Cazzullo? Lo dico anche per causa personale. Io i social li uso, ma so benissimo che qualsiasi cosa io scriva, anche ironicamente, perché poi la parola scritta non rimanda l'ironia magari, no? Viene presa come oro colato. Una volta mi sono permesso di scrivere che se

Io commento solo quelli che conosco, VIP o non VIP. E il motivo è molto semplice: se instauro un rapporto perché mi fido, posso interloquire, ma con uno sconosciuto con cui non prenderei neanche un caffè, perché gli devo rispondere? Quindi ho risposto ad Andrea Vianello, già direttore di Rai 3, già conduttore in proprio della Rai, cioè il quale diceva: spero che i libri digitali di storia del 2100 metteranno i governanti mondiali degli ultimi 20 anni nella lista principale di chi ha rovinato il pianeta e rovinato il clima terrestre, facendo niente per salvarlo, anzi in alcuni casi negando spudoratamente la verità. Dice Vianello: l'emergenza climatica è colpa dei politici. Va bene. Io commento: tranquillo, nel 2100 non ci saranno libri digitali, neanche libri di carta, né i lettori degli uni, degli altri o di entrambi, perché a questi ritmi canicolari nel 2100 saremo già tutti abbrustoliti da un bel po'. Ovviamente era una boutade, era una provocazione. C'ho un figlio di 10 anni e gli auguro di campare 100 anni e che quindi il mondo nel frattempo non scompaia. Ma anche era paradossale. Beh, vi risparmio alcuni commenti che sono stati messi in calcio al mio post, ovviamente offensivi, che ovviamente confermano che i social, no, vanno frequentati postando i propri messaggi e fottendosene, scusate la volgarità mattutina, delle repliche di persone, ribadisco, con cui noi non andremmo neanche a prendere un caffè. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: La cover super amplificata dei You Really Got Me dei Kinks nelle mani di Van Halen su Virgin Radio.
1: E accendiamo di nuovo i riflettori sull'attualità con le news nelle mani del nostro Cavaliere Nero, Antonello Piroso.
2: Dunque, ovviamente per quanto riguarda i social c'è anche l'aspetto penale, nel senso che qualcuno ritiene che siccome hai in mano un telefonino e, come si dice, stai sui social, puoi dire quello che ti pare nel modo che ti pare. E questo perché i social sarebbero più liberi di dare piena realizzazione all'articolo 21 della Costituzione, che è quello che garantisce a tutti la libertà di espressione. Sì, la libertà di espressione nei confini previsti dalla legge, perché i codici prevedono il reato di diffamazione, il reato di ingiuria, il reato di calunnia, il reato di vilipendio. Ci sono tante... Non puoi dire quello che ti pare, perché la Costituzione garantisce la libertà di espressione.

0: C'è modo e maniera. Però ormai tutti, spesso e volentieri, anche i politici, si esprimono per frasi, frasette o per provocazioni che diventino possibilmente degli highlights sui social, perché sui social la regola è bisogna essere brevi, bisogna fare la battuta, no? Bisogna essere provocatori in 30 secondi, i video devono essere brevissimi, tutto deve essere un meme. Poi qualcuno non si rende conto, gli scappa il piede della frizione. Oppure succede che nella vita reale si dicano delle cose sperando che finiscano sui social, che vengano ripresi così da farli diventare virali, il video che commuove il web o che indigna il web a seconda. Quindi è successo, e qui mi tocca dare ragione a Matteo Salvini, pensate come siamo messi, nel senso che si sa che io e Matteo Salvini dal punto di vista politico non mi permetterei mai di giudicare la persona, non siamo d'accordo praticamente su niente. Matteo Salvini intervistato da Giuseppe Cruciani l'altro giorno in pubblico, credo fosse una manifestazione dei giovani leghisti, ha detto noi vinceremo di nuovo le elezioni e la Lega andrà a doppia cifra come risultato elettorale, cioè con un risultato del 10% più. Beh, visto che nei sondaggi sta al 5, soprattutto che l'ultimo sondaggio di sabato del Corriere della Sera ha certificato che la Lega nei sondaggi è stata superata da Futuro Nazionale dell'europarlamentare Vannacci, ecco, Salvini forse in quel caso l'avesse detto meglio, avrei detto le ha prese le goccette oggi segretario, perché mi pare che da doppia cifra per la Lega. Ma comunque Matteo Salvini ha annunciato querela nei confronti di una persona che si chiama Lorenzo Pezzotti, di 40 anni, che è responsabile, leggo, sarebbe responsabile o viene identificato come il art director dell'evento Botox Matinee, per art performer, eccetera, drag queen, secondo altri, che sul carro del Gay Pride, su Matteo Salvini, si è lasciato andare a un commento che adesso vi facciamo sentire, molto rumoroso, però vai Darren, grazie. Allora, questo signore nell'entusiasmo della manifestazione ha detto una cosa grave nei confronti di Matteo Salvini, no? Diciamo, faceva i provini ai trans nei bagni chimici di Ponte di Legno. Allora, una roba che non esiste in natura, ma non nei confronti di Salvini, nei confronti di chiunque. Cioè è un'affermazione talmente volgare, talmente greve, talmente grave in una manifestazione pubblica, su un palco, con a fianco la cantante Elodie, peraltro, che sghignazzava, eccetera, per carità, in un momento di euforia collettiva. Dopodiché Lorenzo Pezzotti si è reso conto, una volta sceso dal carro del Gay Pride, che forse aveva esagerato e quindi si è scusato. Sentite.
1: Non so perché ho detto quello che ho detto, chiedo scusa a Salvini perché ho raccontato delle cose che non corrispondono alla mia vita. Sono cose senza senso, non mi spiego perché la mia testa ha fatto questo.
0: Non mi spiego perché la mia... ma non, insomma, non siamo ragazzini, no? Hai un microfono in mano, sei su un palco, dici una enormità di questo genere... Ovvio che Salvini abbia buon gioco a dire: amico mio, potevi pensarci prima di urlare menzogne e insulti in mezzo a migliaia di persone. Ci rivedremo in tribunale, magari insieme potremo aiutare anche qualche associazione di volontariato. Che ne pensate? Chiede agli utenti Matteo Salvini. Ovviamente significa: io ti querelo, tu sarai condannato, io non voglio soldi, i soldi li daremo a qualche associazione volontariata. Ripeto, ma non si poteva evitare? Ma perché trascendere? Ho capito che sono saltati i paletti, gli insulti vanno da sinistra a destra, da destra a sinistra, in una maniera addirittura, come in questo caso, se inconcepibile. Bisognerebbe darsi una regolata. Lo faremo? Ne dubito. Ormai le porte sono aperte e i diavoli sono fra noi. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Why do you only call me when you're high? Questi erano gli Arctic Monkeys su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Un'altra cosa, fate come vi pare, perché tutti, vedo che ormai è un costume abbastanza diffuso, quando ci sono dei dubbi su alcune notizie oppure si cercano notizie o informazioni, vocalmente chiediamo a ChatGPT o a chi per lei, giusto, all'intelligenza artificiale, a Grok. Ormai ci sono non so quante intelligenze artificiali che ci rispondono per sciogliere i nostri dubbi. Vi segnalo due circostanze. La prima, vengono da me la mia adorata Lucia e il mio adorato Romeo guardandomi incattiviti dicendomi: scusa, ma chi è la signora? E mi fanno un nome e io dico: non so chi sia. Come non sai chi è? Lo sai cosa dicono di te le intelligenze artificiali varie? No. Antonello Piroso, giornalista, conduttore, cavaliere nero di Virgin Radio, è sposato con la signora XY, non vi faccio il nome perché... E io cado dal pero, perché non so chi sia questa persona, mai sentita, mai vista in vita mia, ma l'intelligenza artificiale dice che è mia moglie. Adesso quante persone, quelle poche che saranno interessate alla mia vita matrimoniale affettiva, rimarranno fregate dall'intelligenza artificiale, come quella volta che, guardando in televisione il mio amico Luca Iosi, ospite di Lilli Gruber a 8:30, Lucia, seduta accanto a me, mi dice: ma Luca Iosi è il tuo amico, quello che conosci? Ah sì, dico sì, guardalo in forma, sta lì che parla eccetera. Cioè, ma quanti anni ha? Mi dice Lucia. E dico: aspetta che controllo, e vado a cercare, e mi esce immediatamente una schermata da Google eccetera che mi dice: Luca Iosi purtroppo è scomparso all'inizio del 2026. Io leggevo che Luca Iosi era morto secondo l'intelligenza artificiale mentre lo stavo guardando in diretta televisiva. Allora fate come vi pare, però quando chiedete informazioni al vostro telefonino, alla vostra intelligenza artificiale, fate almeno due o tre verifiche incrociate. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Nothing hurts like the Sono gli Editors con The Rush su Virgin Radio.
1: E noi arriviamo ai saluti, quindi chiudiamo qui questa puntata di martedì 30 giugno di Rock and Talk con il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
2: 30 giugno, fine del mese di giugno, oh, ma c'è ancora tutto il mese di luglio e poi c'è agosto, poi c'è settembre. Virgin Radio non va mai in ferie, ricordatevelo, saremo sempre con voi, anche domani. Intanto passate una bella giornata, siete la resistenza, ciao.
1: Ciao,
3: ciao Antonello.
4: On Virgin Radio. Rock and Talk.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
14: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
13: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Pronti?
17: In esclusiva su Disney Plus.
18: Ogni secondo conta, baby.
19: Chef!
17: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
16: Il locale si è allagato.
17: Ed è l'ultima occasione.
18: Io sto vendendo l'edificio.
17: Per salvare tutto.
18: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
17: FX The Bear.
20: È così, o andrà tutto bene
16: oppure no.
17: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
21: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
24: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
25: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
10: Virgin Classics 1971.

0: Purple, una canzone storica che lascia il segno a chi l'ascolta, particolarmente dal vivo. Ho avuto occasione di sentirla e devo dire che è grande citazione, chissà quando tornano i Deep Purple. Invece dietro l'angolo ci sono i Foo Fighters, stanno per arrivare il 5 di luglio, il loro tour ovviamente è già iniziato, sono passati dall'Inghilterra e loro si stanno divertendo un sacco anche a rendere tributo, cosa che hanno sempre fatto, ad amici e altri musicisti e altre band. Hanno passato, reso tributo ai Queen, ai Pink Floyd, agli AC/DC, anche ai Creedence Clearwater Revival, addirittura incidendo insieme a John Fogerty. Passavano da Liverpool in questo tour, ma vuoi che non facciano una canzone dei Beatles, Francesco?
1: Beh, due serate addirittura a Liverpool, 25 e 27 giugno le ultime date, poi ci saranno Berlino, Vienna e il 5 luglio Ippodromo Snella Maura a Milano per l'unica data italiana del Takeover Tour. Cosa è successo in queste due serate a Liverpool, all'Anfield Stadium? La scaletta c'è da dire che è rimasta in gran parte fedele a quella della prima serata, quindi immagina aprire facendo impazzire la folla con The Pretender, Learn to Fly. Poi arriva l'omaggio con una cover di I Want You, She's So Heavy da Abbey Road del 1969, canzone e comunque omaggio che dicono testimonia anche il profondo legame tra Dave Grohl e Paul McCartney. Del resto sì, non ci dimentichiamo che già si erano incontrati per esempio sul palco di Glastonbury, esatto, quando Paul McCartney era headliner nel 2022 e fecero I Sober Standing There e Band on the Run dei Wings, quindi nulla di nuovo sotto il sole, devo dire.
0: Non poteva toccare terra di Liverpool senza abbracciare virtualmente i grandi Beatles. Anche MGK e Fred Durst sono buoni amici.
1: Ecco, no, sciacquate la bocca, fratello, quando parli con me, va bene?

0: Io ancora non riesco a capire per quale strano fenomeno fonetico But I Don't diventi Pomaccione, però evidentemente sono io che sento male. Comunque salutiamo Pomaccione, che è un nostro caro amico.
1: E ringraziamo invece Darren, ringraziamo Riccardo Bucero, ringraziamo Antonello e soprattutto voi. Vi troviamo domattina alle 6:30 su Virgin Radio, vero?
0: È una confermate? MGK mi viene a trovare a casa dopo questi ultimi commenti. Noi ci sentiamo domani puntuali alle 6:30 in Rock and Talk.
1: Ciao!
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 a Pomezia, vicino a Roma, davanti alla casa del giornalista. 4 le misure cautelari emesse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in corso perquisizioni. Prosegue la caccia all'uomo a Monaco dopo l'esplosione di un pacco bomba in un edificio residenziale del Principato. Feriti gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio minorenne. Il principe Alberto II è uno shock per l'intera comunità monegasca. Sono 16 le vittime italiane del terremoto in Venezuela, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, sempre nel Salernitano, 40 i connazionali ancora dispersi. Il bilancio dei morti è di 1719, soccorritori al lavoro da 30 paesi. Il movente della strage di Stade nel nord della Germania è legato ad una disputa per l'affidamento e la custodia di una neonata di 3 mesi. Il presunto killer, un 45enne turco, ha ucciso 6 persone. Le vittime sono operatori sociosanitari e assistenti sociali della struttura di accoglienza dove la bimba era con la madre. È stato rintracciato e arrestato il presunto assassino del pizzaiolo di Reggio Emilia, accoltellato a morte nel suo locale per aver negato una pizza gratis. Anche la sorella del titolare è rimasta ferita. L'aggressore, di origine straniera, dopo il delitto si era messo in fuga. I mondiali di calcio ai 16esimi di finale, il Marocco elimina l'Olanda grazie ai rigori e va agli ottavi. Passaggio storico del Paraguay, che batte sempre ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Tennis all'esordio a Wimbledon, il numero uno Sinner a fatica supera il serbo Kecmanovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Traffico.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese si è verificato un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Un incidente anche sulla 26 dei Trafori tra Masone Ovada verso Gravellona Toce. Sulla 1 Firenze-Roma si procede a rilento. Un veicolo ha perso il carico tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso la capitale. Code sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como in direzione della Milano Meda. Sulla A7 Milano-Genova in incolonnamenti tra la barriera di Genova Ovest e Genova verso il capoluogo ligure. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, segnalato un incidente a Sestu, in direzione Cagliari. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
5: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno, buon martedì 30 giugno 2026. Si comincia, questa è casa nostra. Com'è che sono Alteria? Buongiorno al mio super talkie in regia. Belli, belli carichi per tenervi compagnia fino alle ore 11. Come state? Tutto bene? Dormito bene? Oh, guarda, questa notte, dopo due settimane che mi lamento in diretta, che non dormo, questa notte ho dormito bene. No, volevo condividere con voi. Quindi questo cosa vuol dire? Che sarà una puntata brillante, scoppiettante, senza il mio consueto così confondere vocali e consonanti. Dai, a parte gli scherzi, tutto molto bene. Tante news che arrivano dal mondo del rock. Oggi è la giornata mondiale dedicata agli asteroidi. Poi avremo il nostro free ticket per un bel concerto. Certo, firmato Virgin Radio, parleremo di un sito fresco, appena nato, che serve solamente per andare nel sito e lamentarsi del troppo caldo. Dopo vi spiego di che cosa si tratta. 342-41-41-411, se volete lamentarvi di qualcosa questa mattina è il momento di farlo attraverso WhatsApp vocali. Lamentino e saluto, così iniziamo alla grande. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: ACDC, ho fatto il fill di batteria con gli ACDC, babba via. Allora, mi diverte parecchio questa cosa, cioè apriamo le porte alle lamentele questa mattina, alla polemica del martedì mattina. Ma sì, di solito noi regaliamo sempre grandissimo entusiasmo, positività, ma oggi, siccome torna con una cosa che voglio raccontarvi, se avete così voglia di buttare fuori un piccolo lamento, potete farlo.
1: Buongiorno Alteria, sono Roberto da Firenze.
0: Buongiorno.
1: Volevo innanzitutto ringraziare VG Radio perché mi ha fatto vincere tramite un contest i biglietti per i 21 Pilots.
0: Super.
1: E provo a lamentarmi perché poteva fare qualcosa per il caldo, perché ha fatto troppo caldo, quindi il Virgin Radio doveva fare abbassare un po' la temperatura almeno.
0: È colpa nostra, era Virgin Radio che doveva abbassare la temperatura. Allora, troppo caldo, ma che caldo fa? Si muore di caldo? Tocchi, la frase più detta da chiunque negli ultimi giorni. Ci sono stati due tizi geniali che hanno deciso di aprire un sito, troppocaldo.it, dove tu entri e puoi solamente dare sfogo al tuo lamento, alla tua polemica, e ci sono chiaramente dei commenti meravigliosi. Non si può studiare con sto caldo, dovrebbe essere illegale. Com'è possibile che politici, attori, personaggi famosi non sono mai sudati agli eventi o nelle foto? Questo è un altro commento lasciato. Tanti sfoghi davvero. Direi che noi, attaccandoci a questo discorso, accogliamo questa mattina troppo sfogo.it qui all'interno di Morning Glory, va bene? Di certo non vi potete lamentare della musica, perché quella è bella. Misunderstanding, loro sono i Genesis.

Nothing But Thieves con il nuovo singolo Evolution. Abbiamo anche la data dei Nothing But Thieves perché arrivano in Italia il 24 gennaio 2027, città di Milano, concerto firmato Virgin Radio. Chiudiamo la parentesi del sito troppocaldo.it, divertente, un sito dove vai e ti lamenti del caldo. Qualcuno degli ascoltatori di Morning Glory sul pezzo, devo dire la verità, ci dice: guardate che c'è una pagina Facebook, quelli che odiano il caldo, dove all'interno vengono postate solamente foto di neve, ghiaccio, pioggia, non so io, Islanda, posti molto molto freddi. Bene, faremo un giretto. Invece parliamo del boss Bruce Springsteen, che stiamo per ascoltare con un grande classico da Born in the USA, Glory Days. Questa canzone parla di un tizio, un suo amico, quando erano ragazzini, che era davvero un talento nel giocare a baseball. La cosa che fa sorridere è il tizio in questione non aveva la più pallida idea di essere lui il personaggio citato all'interno della canzone, fino a un giorno in cui nell'84 esce il disco, arriva un altro amico del boss e di questo qua dice: oh, ma hai sentito che Bruce Springsteen parla di te dentro questa canzone? E lui racconta che da quel giorno, quando si trova in giro magari qualche partitella di baseball, chiedono a lui l'autografo, proprio perché è il protagonista di Glory Days.

0: 1984 con Glory Days.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory, 9:21. Allora, tra poco parleremo di collezionismo, di chitarre, dei Placebo, dei System of a Down. Arriva il free ticket con un grande live e due biglietti per voi. E tutto questo succede qui, a casa nostra, a Morning Glory.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
11: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
12: Jerry Calà per Seat, prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
18: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Black Summer, Hot Chili Peppers, brano che nasconde due possibilità di interpretazione. Qualcuno pensa possa parlare della crisi climatica e degli incendi in California. Siamo nel 2022 quando è stato scritto questo brano e potrebbe essere interpretato in questo senso. Qualcun altro dice che c'è un po' una metafora del rapporto con il papà e il padre di Anthony Kiedis. Red Hot che tornano con un nuovo disco, cioè così dicono, non abbiamo date, però Flea dice c'è, arriva, figo, super groove, sarà molto molto divertente. Flea che è quello che parla di più in assoluto, è quello che si lascia andare a più considerazioni, e anche voluto così sottolineare il fatto che stare insieme agli altri della band è come aver fatto un matrimonio con gli altri membri del gruppo, e quindi la difficoltà di portare avanti una grande storia d'amore quando però subentra la routine, poi devi essere capace a mantenere viva quella passione, quel fuoco. Va bene, 342 41 41 41 11, diteci cosa state combinando questo martedì mattina, se vi va, se vi fa piacere. Siamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 dei TV Sat, c'è il sito e l'applicazione di Virgin Radio. Adesso arriva Don't Go Away, li avete riconosciuti? Sono gli Oasis.

0: Vi sorprenderebbe sapere quanto costa avere un aspetto così trasandato.
1: Steven Tyler, Virgin Radio, Style Rock.

0: Have a nice day, Bon Jovi, restiamo insieme e torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella.
9: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provola buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
11: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
10: No!
11: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
16: Rhaenyra sta arrivando.
15: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
17: La regina ha molti draghi.
15: La lotta per il potere sta per cominciare.
16: La loro disfatta è scritta.
15: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
18: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
19: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
18: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: L'inflazione

0: stazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter, sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
4: How are you guys?
5: Good.
6: Yeah, very good.
3: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1971.

Che spettacolo, Life on Mars, David Bowie, appuntamento Virgin Classic 1971. Stavo pensando, non esiste un vero e proprio biopic sulla vita di Bowie. Per esempio nel 22 era uscito Moon Age Daydream, che era più un collage di filmati d'archivio con la voce di Bowie, con le sue riflessioni, pensieri. Splendido, splendido davvero. Parlando però di biopic, il nuovo biopic uscito qualche tempo fa su Michael Jackson è diventato in assoluto il biopic più visto, che è incassato di più in assoluto, 977 milioni di dollari. Al secondo posto Oppenheimer, la vita del fisico, appunto, Oppenheimer. Al terzo posto, beh, si piazza e rimane comunque bello alto Bohemian Rhapsody biopic sui Queen. Ne parliamo tra poco, adesso il Leap.

0: R.E.M. What's the Frequency, Kenneth, e noi restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, vuol dire che ci aspetta un'altra ora insieme fino alle 11. Morning Glory, io sono Alteria, c'è Super Toki, simpaticissimo questa mattina, devo dire, in regia. Andiamo avanti a chiacchierare di rock and roll. Lo so che ho già detto questa cosa 20 volte, ma voglio creare la giusta suspense, il giusto hype. Tra poco arriva il free ticket per il live dei Dogstar. Dai, spoileriamo la band. Concerto firmato Virgin Radio, quindi state molto attenti. E poi lo sapete, qui non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

The Bitter and the Placebo, pezzone questo, davvero gran pezzo. Loro dal vivo il 6 novembre 2026 saranno a Milano. Brian Molko in questo periodo tante interviste, perché sapete che hanno buttato fuori questo Recreated, cioè il loro album di debutto del 1996, si intitolava Placebo come la band. Adesso lo hanno riarrangiato, sistemato, aggiunto tracce, Brian Molko ha ricantato alcune cose e via dicendo. La cosa curiosa è che lui durante alcune interviste ha detto una cosa interessante, cioè avevo questo rapporto disfunzionale con il nostro primo album, cioè quasi non volevo neanche riascoltarlo perché nella mia memoria era un disco brutto, non avevo quasi timore a riascoltarlo, troppo demo, troppo agli inizi della nostra carriera. Poi mi ci sono messo, l'ho riascoltato, ho capito chiaramente che c'era del potenziale, lo abbiamo rilavorato dopo anni e anni di esperienza anche di live e lo abbiamo così ributtato fuori anche per celebrare la carriera dei Placebo. Ho una domanda per voi, mi provate a dire qual è l'album di debutto delle vostre band che più amate, l'album di debutto secondo voi più strepitoso in assoluto, pensando alla vostra band del cuore, alle varie band che amate, ecco, quel primo disco di quella band, di quell'artista che proprio è stato sberebem, per usare una parola che tanto ci piace, dai, 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, album d'esordio della vita, siamo curiosi. Adesso Run to You, lui è Bryan Adams.

0: Fighters con Window, era il 2006. Foo Fighters che arrivano, lo sapete, ai Hell's Days il 5 di luglio. Tanta roba, aspettiamo questo concerto. Si stava parlando di album di debutto e ho provato a chiedere a voi quali sono i dischi d'esordio di quale band secondo voi più incredibili al mondo. Stavo cercando di ricordare il primissimissimissimo album dei Foo Fighters, siamo nel 95, si intitolava Foo Fighters, omonimo album della band. Forse, ecco, non lo metterei tra i dischi più clamorosi d'esordio e di debutto. Sentiamo secondo voi quali sono quegli album che hanno fatto la differenza già alla prima uscita.
1: Direi che Pablone di Radio è un capolavoro assoluto.
2: L'album di debutto Sberebem per l'eccellenza per quanto mi riguarda, sì, è Bleach dei Nirvana.
3: Sberebem, Mimmo da Roma, in assoluto il primo album dei Doors, omonimo The Doors.
4: Sicuramente un album di debutto che ha fatto il botto è stato Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. Sì. Per me è l'album hard rock per definizione.
5: Ciao Alteria, sono Silvia da Fano, senza alcun dubbio dico Tenti per Jam.
0: Sberbem, beh, c'è da dire che in effetti tu pensa uscire con un disco tipo Black Sabbath dei Black Sabbath 1970. Esci e subito lasci un segno indelebile nella storia del rock. Io forse citerei proprio Black Sabbath come album d'esordio più incredibile della storia della musica. Grazie per i vostri messaggi. Adesso saltino all'indietro, 1979, Lady Writer, loro sono i Dire Straits.

0: Straits, anche loro all'interno di Morning Glory, anche i Dogstar all'interno di Morning Glory, perché stiamo per lanciare il nostro free ticket, due biglietti per il concerto della band di Keanu Reeves, i Dogstar appunto. Il 12 luglio saranno a Bari e quindi dovete correre, vi dico il numero 800 32 43 30, vi stiamo aspettando.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Pronti?
5: In esclusiva su Disney Plus.
6: Ogni secondo conta, baby.
7: Chef!
5: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
4: Il locale si è allagato.
5: Ed è l'ultima occasione.
6: Io sto vendendo l'edificio.
5: Per salvare tutto.
6: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
5: FX The Bear.
8: È così, o andrà tutto bene
4: oppure no.
5: La stagione finale. In esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
9: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: La sfida è aperta. Iper l'ha accettata.
17: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
19: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
20: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
21: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
22: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
23: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
24: Musica, energia e divertimento.
25: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
26: Team Battiti Live!
25: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
27: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: che fa un po' impressione pensare che l'album d'esordio di Lenny Kravitz risale al 1989, Let Love Rule. Si parlava di album d'esordio, primi dischi, e quindi abbiamo buttato dentro anche uno dei nostri rock ambassador, Lenny Kravitz. Invece torniamo al free ticket, due biglietti quest'oggi per voi per il concerto dei Dogstar, 12 luglio, città di Bari, la più veloce questa mattina. Buongiorno Vanna!
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
1: Eccomi. Bene, bene, grazie.
0: Molto bene. Ci sta, dai, direi un bel martedì mattina, due bei biglietti per musica dal vivo, i Dogstar.
1: Benissimo, benissimo. Grazie, sono contentissima.
0: Meno male. Da dove ci ascolti, Vanna?
1: Da Torino.
0: Da Torino. E cosa stai facendo questa mattina? Eri a Zonzo?
1: Sono a Zonzo, sì, abbiamo accompagnato mia figlia all'esame di maturità e quindi adesso

0: Certo, con noi di Virgin Radio, ok?
1: Grazie mille.
0: Ciao Vanna, facci sapere poi com'è andata. Noi continuiamo, arrivano i Pearl Jam, questa è Wish List.

0: Bones for the Crows, Nickelback, 10.35. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Mi piace molto questo argomento che abbiamo tirato fuori, cioè grandi, grandiosi album d'esordio, band che sono usciti pronti via col primo disco e dici: però che disco. È arrivato un c'è tantissimi messaggi, ne peschiamo uno al volo.
1: Secondo me l'album più strepitoso d'esordio è stato quello dei Linkin Park, Hybrid Theory, perché comunque il nuovo millennio, qualcosa di nuovo, e comunque spaccava.
0: Mamma Ciao. Mia, mamma mia se spaccava. Traccia d'apertura Papercut, poi c'era One Step Closer, traccia 4 Crawling, traccia 8 In The End, discone davvero. Però adesso, senza più parlare dell'album d'esordio in generale, se pensiamo al 2000 di cose grandiose ce ne sono, cioè album strepitosi. Kid A dei Radiohead, usciva anche White Pony dei Deftones, non so se ve lo ricordate, album pazzesco. Chocolate Starfish, parliamo dei Limp Bizkit. È stato un anno molto particolare, anche proprio di passaggio per quanto riguarda la musica rock, con tanto crossoverone. Bello, bello, bei tempi davvero. E guarda un po' dove siamo qui. Siamo nel 2000, con il suono degli Offspring, e quindi rimaniamo in questo anno particolare. Original Prankster.
2: Hey, we're from the Offspring, and the music we love is on Virgin Rock Radio.
3: Until the break.

0: Spring Original Punkster. Noi restiamo insieme e torniamo anche con i Blues Brothers.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Jerry Calà per Seat, prima...
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
23: Corri da
0: Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1980.

incantabile film Blues Brothers Give Me Some Lovin' 1980, un nostro Virgin Classic. Pensavo alla scena dove c'è il cameo di Aretha Franklin che canta Think, momento clamoroso del film Blues Brothers. Dove sono? Sono dentro un bar, diciamo. A proposito di bar, ogni tanto escono queste news curiose, nuova tendenza, poi le tendenze partono da Milano e poi si spingono in tutto il resto d'Italia. Adesso va di moda fare aperitivo con brioche e cappuccino. Lo sapevate? Sapevatelo. Brioche e cappuccino, se volete essere cool anche voi. Forse è meglio brioche e cappuccino all'aperitivo che aperitivo a colazione. Tocchi, non mi guardare così, perché se prendi un gin tonic a colazione potrebbe starci, non credo. Va bene, niente, volevo tenervi aggiornati su quello che capita nel mondo. Torniamo alla musica. Home to Us, le voci insieme abbracciate di Paul McCartney e Ringo Starr.

0: Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr. Adesso ci siamo, arriva l'appuntamento Long Plane Stories con la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Queen e del brano con cui entrano negli anni 80, una ballad per pianoforte, sintetizzatore e chitarra, con un testo che parla di relazioni sentimentali e un titolo perfetto per raccontare una band che si mette in gioco, e cioè Play the Game. Nel 1980 Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor decidono di usare il sintetizzatore Oberheim OBX e lo scrivono chiaramente nelle note di copertina. Mischiano i generi e registrano il loro ottavo album, The Game, che esce il 30 giugno 1980, arriva al numero 1 in Inghilterra e per la prima volta anche al primo posto in America. Ci siamo divertiti a superare i nostri limiti, a fare un album in cui ogni canzone fosse diversa dall'altra, ha detto Brian May. Il titolo The Game vuole essere proprio questo. I Queen arrivano ai Musicland Studios di Monaco di Baviera direttamente da un tour in Giappone. Si buttano nella vita notturna della città, nei club scoprono il pop e l'elettronica. Lavorano con il produttore Reynold Mack per costruire brani funk, hard rock, disco e rockabilly. Poi un giorno Roger Taylor porta in studio un Oberheim OBX e secondo un famoso aneddoto Freddie lo guarda e dice: carino, proviamolo. L'Oberheim OBX è stato creato nel 1979 dal visionario ingegnere del suono Tom Oberheim. Lo ha usato John Lennon in Double Fantasy, i Rush, lo userà Van Halen. Ci siamo spinti oltre quello che era normale per noi, ha detto Brian May, che è entusiasta della novità. C'è meno chitarra in The Game, ma è solo un esperimento. Freddie Mercury diceva che essere un grande compositore non basta e che avere talento vuol dire arrivare alle persone. I Queen si rinnovano ma restano virtuosi e magnifici. Mettono insieme pianoforte e sintetizzatore, melodie e sperimentazione e scrivono una delle loro canzoni più belle, Play the Game.

0: Play the game, i Queen, il nostro appuntamento Long Play Stories. E grazie come sempre a Paola Maugeri per le storie che ci racconta. Che dire, noi andiamo a casetta. Morning Glory torna domani mattina dalle 9 alle 11, giusto? Sì, domani è mercoledì, quindi ci risentiamo in diretta. Devo ringraziare il mio partner in crime, Super Toki in regia. Grazie a Michele Primi, soprattutto, lo dico sempre, grazie a voi che ci sopportate, non è poca roba. Vi lascio in compagnia di Giulia Salvi con Personal Giulia. Un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
16: Personal Giulia.
1: Giulia.
16: Con Giulia Salvi.
0: Il rimedio a tutti i vostri problemi? Probabilmente no, ma sicuramente 3 ore di buona musica in compagnia della vostra Giulia Salvi. Questo è Personal Giulia, buona giornata amici miei. Thomas in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Come state? Io sto benissimo, sono reduce dal festival La Prima Estate e già guardiamo venerdì prossimo quando ufficialmente daremo il via ad iDays qui a Milano. 342-4141-411 per interagire con me. Tante le news da condividere con voi nel corso delle prossime 3 ore e ve lo dico così, fin da subito si gioca tutta la settimana per i concerti più belli marcati Virgin Radio. Oggi giocheremo per la data di Milano dei Dogstar, la band di Keanu Reeves, e non vi dico altro, almeno per ora. Intanto Coldplay, questa è Speed of Sound.

Non passano mai di moda i Coldplay con Speed of Sound. Personal Giulia, 11.05, siamo tornati da un altro dei nostri grandi festival, la prima estate a Lido di Camaiore, e tutto il meglio lo abbiamo racchiuso in splendidi scatti ad opera del nostro fotografo Mattias Marchioni, che trovate sul sito virginradio.it. Dalle dirette al mio DJ set è stato veramente bellissimo, ma soprattutto alle performance sul palco. Nella giornata di domenica abbiamo chiuso col botto con Wet Leg e 21 Pie, solo per dire a chi non è stato dei nostri che i 21 Pilots salgono sul palco con petardi, botti, fuochi d'artificio. A un certo punto, tra le fiamme, il leader della band, Tyler Joseph, arriva con un balzo sul palco. Cioè, già all'inizio dici: sono senza parole. Allora uno pensa: ma come si fa a tenere il tiro così alto per due ore di fila? Niente, loro ci riescono, e soprattutto un pubblico davvero entusiasta, giovanissimo, il giovane pubblico di Virgin Radio, e questo a me è piaciuto veramente tanto. Greta Van Fleet, il nuovo singolo è Play Games.

Rebel Yell, Billy Idol, 1984, Personal Giulia su Virgin Radio. Voglio cominciare questa settimana, per me partita con un giorno di ritardo, con il piede giusto, col concerto dei Dogstar. I Dogstar sono una band che ha una lunghissima carriera alle spalle, capitanata da niente meno che Keanu Reeves dietro al basso, perché ci sono grandi attori hollywoodiani, mi viene in mente anche Johnny Depp appunto, che nascono però come musicisti. Se Johnny Depp condivide con Joe Perry e Alice Cooper gli Hollywood Vampires, Keanu Reeves ha sempre avuto appunto la sua creatura parallela, i Dogstar. 11 luglio a Roma, 12 luglio a Bari, 14 a Pordenone, ma giochiamo per la data del 15 luglio a Milano, in una location non bella, splendida, il Teatro degli Arcimboldi. Due biglietti alla persona più veloce che chiamerà la nostra linea verde 800 32 4330, 800 32 4330, per il concerto dei Dogstar a Milano.

0: Hypersonic Missiles, lui è Sam Fender, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
14: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
15: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: MG. Find your more.
17: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
18: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
19: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare! Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Il Radiohead con High and Dry a Personal Giulia, 11:29, siamo in linea con Enrico da Milano, che tra poco più di 2 settimane, fra 15 giorni, il 15 di luglio, andrà a godersi il concerto dei Dogstar, 15 luglio appunto, al Teatro degli Arcimboldi, proprio a Milano. Enrico, come stai?
1: Benissimo.
0: Ah, oh, mi fa molto piacere. Quando arriva una grande star hollywoodiana nel nostro paese col suo progetto musicale, è sempre sinonimo di garanzia. La band di Keanu Reeves, che è proprio un ottimo musicista, e i Dogstar sono una band veramente particolare. Spero che tu sia molto felice di questo concerto.
1: Assolutamente, non vedo l'ora.
0: Chi ti porti con te al Teatro degli Arcimboldi?
1: O mia moglie o mia figlia.
0: Bravo.
1: Adesso vediamo.
0: Bravo, ottima scelta, ovunque vada a ricadere. Quindi Enrico e famiglia, buon concerto dei Dogstar da parte di tutti noi di Virgin Radio.
1: Grazie mille.
0: Ciao.

0: Ho sempre invidiato i chitarristi. Ho sempre desiderato spaccare una chitarra. Col pianoforte non puoi farlo.
1: Elton John. Virgin Radio. Style Rock.

Girls in Their Summer Clothes, il boss Bruce Springsteen, 2007, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Stiamo per entrare tra poche ore nel caldissimo mese di luglio e sono tante le uscite discografiche di questo mese e del mese di agosto, quindi tra poco facciamo un piccolissimo recap proprio a Personal Giulia. È uscito venerdì scorso invece The Wow Signal, il nuovo album dei Muse, che sta piacendo tantissimo. A qualcuno sembra un po' un ritorno alle origini. Ecco, devo dissentire, nel senso che c'è sicuramente della musica piuttosto dura, soprattutto creata per una dimensione live importante con dei suoni molto forti. Non mi sembra però un ritorno alle origini, nel senso che i Muse, secondo me, sono sempre stati una band capace di guardare soltanto avanti e mai indietro. Ormai il passato è andato e quindi è il momento di abbracciare il futuro, e secondo me loro ci sono riusciti con questo The Wow Signal, che porteranno in Italia per due date, il 20 e il 21 novembre a Milano, Unipol Dome, date marcate Virgin Radio. Questo è un pezzo dell'album Will of the People del 22, si chiama Compliance.

0: E Muse con Compliance, tra poco Personal Julia, un classico di Eric Clapton.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Virgin Classics 1977.

classico di J.J. Cale, ripreso e reso famosissimo da Eric Clapton, Cocaine, nel 1977. Da un classico di Virgin Radio a Personal Julia, diamo uno sguardo alle uscite più importanti del mese di luglio. Il 3 luglio, venerdì, esce il nuovo album dei Deep Purple, Splat, che dicono i Deep Purple di oggi somigliano molto ad una versione attuale dei Deep Purple degli anni 70. Il 10 di luglio, il nuovo capitolo di Jack White, Frozen Charlotte, periodo particolare perché Jack sta girando il mondo con dei live incredibili. Anche la prima estate festival è stato wow, pazzesco, con un pubblico meraviglioso. Jack White nel nostro paese da solista non era mai venuto e poi ha replicato due giorni dopo a Lignano Sabbiadoro, ma è un periodo complesso perché sta anche divorziando. Questa è una sorta di sequel di No Name, suonato con la band con cui Jack si esibisce dal vivo. Una band meravigliosa, Frozen Charlotte, appunto, in uscita il 10 di luglio. Sempre il 10 luglio, Foreign Tongues dei Rolling Stones, che dire amici miei. Da A Bigger Bang a Hackney Diamonds del 23 erano passati 18 anni, da Hackney Diamonds a Foreign Tongues soltanto 3. Per la seconda volta dietro al banco della regia come produttore c'è Mr. Andrew Watt. Chiudo con Count Your Blessings, sempre il 10 di luglio, Count Your Blessings Repented. I Brimidi Horizon fanno come i Placebo per l'anniversario del loro album di debutto, ventennale per i Brimidi Horizon, trentennale per i Placebo, lo hanno riregistrato aggiungendo anche un'undicesima traccia che è Dehumanized, un pezzo violentissimo ma secondo me molto molto affascinante. Stiamo attendendo tutti l'album dei Kasabian, che era previsto per il mese di luglio anche lui, poi alla fine la band di Sergio Pizzorno ha deciso per il 4 di settembre, ma c'è la data italiana, 24 luglio, Noisy Naples Fest a Napoli. Questa è Great Pretender.

0: My Friends Red Hot Chili Peppers, si chiude la prima ora di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Virgin Radio.
4: Sono le 12.
12: It's 12 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
13: Ben trovati da Virginia Giacomin. Avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente a Cicciano, Napoli, e poi Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Attacco nel cuore del Principato di Monaco. Una violenta esplosione ha scosso Monte Carlo ieri sera a pochi passi dal confine con la Francia. Gravissimi l'oligarca di Kiev Ermolaev e la moglie, meno grave il figlio di 13 anni. Un pacco esplosivo piazzato nell'androne del palazzo in cui vivono e caccia all'uomo. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia ha arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto ieri pomeriggio al lavoro sotto il sole nei campi nel Mantovano. Oggi 25 città da bollino rosso per il caldo. In arrivo i temporali, nella notte in Toscana contati oltre 4.600 fulmini. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie alla Guaira, a 5 giorni dal sisma. Aggiornato a 1.719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi. Aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al 5° set. Oggi 6 azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

New Divide e Linkin Park per dare il via a questa seconda ora di Personal Giulia. Linkin Park ora con Emily Armstrong, visti venerdì scorso alla Visarno Arena di Firenze. Che concerto, mamma mia! Due domeniche fa invece ci sono stati i Libertines alla Prima Estate Festival con un Pete Doherty a petto nudo che ha condiviso il palco con la vostra Giulia Salvi. Durante il mio DJ set se la ballava tutta, tutto da solo ma tutto felice. Poi dopo grande concerto dei Libertines. Pete Doherty coi Baby Shambles però è stato il primo artista internazionale che io abbia mai intervistato nel lontano 2007, e proprio i Baby Shambles tornano perché abbiamo annunciato due concerti: mercoledì 7 ottobre all'Orion Live Club di Ciampino alle porte di Roma, e il giorno dopo giovedì 8 ottobre all'Alcatraz di Milano. Pete Doherty, Adam Fisek, Mike Whitnell e Drew McConnell tornano per riallacciare un filo che purtroppo fu brutalmente spezzato anni fa. Poi pian pianino Pete Doherty ha messo un attimo la testa a posto, ha messo su famiglia, si è dato un minimo di regolata. Puoi vederlo dal vivo, comunque insomma non è proprio a 100, ma noi lo amiamo così, completamente folle, e ha rimesso in piedi tutti i suoi vari progetti paralleli. Quindi tutte le info che vi servono sui due concerti di ottobre dei Baby Shambles come sempre su virginradio.it. Ieri si è concluso il contest che darà la possibilità dei fortunatissimi vincitori di ascoltare in anteprima esclusiva il nuovo album dei Rolling Stones a Londra al cospetto della band. E poi non vi dico cosa sta arrivando che riguarda gli Stones, perché abbiamo davvero delle grosse sorprese. Questa è la loro In the Stars.

Burning Down the House, loro sono i Talking Heads 1983 ed è un classico all'interno di Personal Giulia, presenti come sempre non solo su Virgin Radio ma anche su Virgin Radio TV, da tenere sempre accesa al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Portateci con voi dappertutto anche grazie all'app di Mediaset Infinity, soprattutto durante questi mesi estivi in cui è bello sapere che ci guardate magari sotto l'ombrellone. Beati voi. Chris Cornell, When Bad Does Good.

0: When Bad Does Good, lui è Chris Cornell, Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: C'è un'app per inviare messaggi che viaggiano alla velocità di un piccione viaggiatore. C'è una app di messaggi anti-istantanei. Chiaramente è una provocazione, però è molto interessante e soprattutto suscita una riflessione sulla società di oggi. Ne parliamo tra poco su Virgin Radio a Personal Giulia.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
1: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: L'inflazione

0: stazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
14: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
14: Ti aspettiamo.
13: MD, buona spesa Italia.
16: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Gli Aerosmith con Crying 1993 a Personal Giulia. Parliamo di un'app che fa sorridere, ma con la quale si tende ad utilizzare un linguaggio aulico che è la sottoscritta. Piace sempre molto, è un'app per inviare messaggi che viaggiano alla velocità di un ipotetico piccione viaggiatore. Siamo forse davanti al primo esempio di app di messaggistica anti-istantanea. L'ha inventato un signore, si chiama Logan Mendelssohn e si chiama Roost. Il funzionamento dell'app si basa su due principi: la distanza geografica tra chi invia e chi riceve il messaggio e la velocità che impiegherebbe un volatile addestrato a recapitare i messaggi e a percorrere quella distanza. Una volta scaricata l'app, si affida il proprio messaggio a un piccione digitale che spicca il volo e inizia il suo viaggio, che si può anche seguire su un mappamondo virtuale, appunto proprio grazie all'app, che ha dato origine a un trend diventato virale con gli utenti che hanno iniziato a scriversi messaggi coerenti con questa peculiare forma di comunicazione, quindi usando una lingua pomposa, una sorta di caricatura dall'inglese elisabettiano, abbandonando un po' il linguaggio sincopato pieno di abbreviazioni e di emoticon che utilizziamo di solito. Soprattutto poi con l'arrivo della nuova stagione di House of the Dragon si parla un po' come se si fosse alla corte dei Targaryen, e come se si affidasse il proprio messaggio, nel caso della serie televisiva, ad un corvo. Qua invece c'è il classico vecchio piccione viaggiatore. Evanescence, Who Will You Follow?

0: Rock the Blues Away, AC/DC 2014 a Personal Giulia, tra poco un classico dei Kiss.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Partiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
18: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
20: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
21: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
22: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
23: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
24: Sì, certo.
25: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
26: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
1: Virgin Classics
2: 1976.

Detroit Rock City, loro sono i Kiss, classico del 76, a Personal Julia. E proprio di recente qui su Virgin Radio abbiamo parlato di una delle ennesime aste dove sono state battute delle chitarre davvero preziosissime appartenute proprio a vari membri dei Kiss. Ora parliamo di un flauto d'argento le cui note si possono ascoltare in The Fool on the Hill dei Beatles, un flauto d'argento venduto una volta restaurato alla super cifra di 23.000 sterline presso una casa d'aste nel Wiltshire. Sono circa 27.000 euro. È uno strumento che risale al 59 e apparteneva a Jack Ellery, flautista originario della Cornovaglia, poi passato in eredità al figlio Brian. Cresciuto in Cornovaglia, appunto in un piccolo villaggio, Jack si trasferì a Londra per cercare di fare il turnista ed ebbe un grande successo perché non lavorò solo con i Beatles, ma lavorò tanto anche nel mondo del cinema, collaborando con gente del calibro di Bing Crosby e Marlene Dietrich e partecipando anche a colonne sonore di film leggendari come quelli di James Bond, La Pantera Rosa, il musical Oliver. Nonostante queste frequentazioni stellari, però, Brian dice che il padre ha sempre tenuto un bassissimo profilo e all'epoca della registrazione del brano dei Beatles lui era poco più che adolescente, avrebbe adorato conoscere i Fab Four, ma il padre non glielo permise, anzi non glielo chiese proprio di netto. Dice: se mi avesse chiesto di accompagnarlo a una di quelle sessioni sarei stato felicissimo di farlo, ma non mi è stato proposto. Piccola nota negativa: l'acquirente di questo flauto è un museo americano. Ecco, Brian avrebbe sperato che questo andasse magari ad un vero fan dei Beatles, non è stato così. Shinedown, il nuovo singolo, Personal Julia, Young Again.

0: Just My Imagination, Cranberries, per chiudere la seconda ora di Personal Giulia insieme a voi su Virgin Radio fino alle 14.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 12 e 59 minuti.
8: It's 12:59 p.m.
9: Style Rock.

Do I Wanna Know, Arctic Monkeys da AM 2013 per inaugurare al meglio l'ultima ora di Personal Julius su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Abbiamo parlato tanto degli Stones, dei Rolling Stones in questo momento, in queste ultime settimane di Personal Julius, anche perché domani si entra ufficialmente nel mese di luglio, che è quello in cui uscirà appunto Foreign Tongues il 10 di luglio e poi il 7 dei fortunatissimi vincitori del contest di Virgin Radio se lo ascolteranno in anteprima esclusiva a Londra al cospetto degli stessi Rolling Stones. Ma quando vi capita nella vita? E parlando dopo tanto tempo della possibilità di una biopic, di un biopic sulla sua carriera, Mick Jagger si apre proprio a questa possibilità. Dice: potrebbe essere interessante, forse stimolato anche dalla rivalità con i quattro film sui Beatles in uscita nel 28 ad opera di Sam Mendes e sulla scia del successo di pellicole come Bohemian Rhapsody sulla storia di Freddie Mercury. Secondo Mick Jagger però i biopic più belli sono quelli che non raccontano la vita in generale di un artista o di un gruppo, ma che si concentrano soltanto su un breve periodo della propria carriera, ad esempio A Complete Unknown su Bob Dylan, che tratta soltanto della svolta elettrica, e dice: la carriera dei Rolling Stones è talmente vasta che, ecco, lì scegliere il momento giusto da raccontare con un biopic sarebbe un pochino complesso, anche se si parla in realtà ben dal 2012, Richard Branson acquistò per primo i diritti su questa pellicola, di un film sulla realizzazione dell'album Exile on Main Street del 1971, forse quello che è anche la genesi un po' più interessante, o meglio più adattabile ad una pellicola cinematografica. Diciamo che non credo che ora sia la priorità per i Rolling Stones, vista quanta carne c'è al fuoco. Aspettiamo che esca l'album e poi parleremo di un tour in un secondo momento, e poi vedremo anche se in un futuro ipotetico ci sarà spazio anche per un biopic. MGK con Fred Durst, Personal Julius, Fix Your Face.

Everything Counts, loro sono i Depeche Mode, 1983 a Personal Giulia su Virgin Radio, la band del nostro rock ambassador Dave Gunn, e devo dire che non ha mai fatto operazioni come quelle dei cosiddetti svuotacassetti. Insomma, quando le band pubblicano all'improvviso album di inediti tirati fuori dal passato, di quelli che avevano magari scritto a metà, lasciati da parte per anni, ecco, non è di questo pensiero un altro dei nostri rock ambassador, Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, che svuota davvero i cassetti, ma saranno molto contenti i fan degli Swan, uno dei suoi tanti progetti paralleli. Ne parliamo dopo i Pearl Jam, A Personal Julia, Dance of the Clairvoyants.

0: Dance of the Caveats, loro sono i Pearl Jam, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio gli Smashing Pumpkins.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
2: How are you guys?
3: Good.
4: Yeah, very good.
1: Best Rock, speciale Mumford & Sons. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: Pronti?
18: In esclusiva su Disney Plus.
19: Ogni secondo conta, baby.
20: Chef!
18: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
17: Il locale si è allagato.
18: Ed è l'ultima occasione.
19: Io sto vendendo l'edificio.
18: Per salvare tutto.
19: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
18: FX The Bear.
21: È così, o andrà tutto bene
17: oppure no.
18: La stagione finale. In esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Lo senti? È il suono della felicità. Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
25: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
26: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
27: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

Da Adore Perfect, gli Smashing Pumpkins, pezzo del 98 a Personal Julia. E a proposito del leader della band, che è anche uno dei nostri rock ambassador qui su Virgin Radio, Billy Corgan è tornato a parlare del catalogo degli Swan, suo breve ma celebrato supergruppo. Il leader della band ha rivelato che oltre alla riedizione di Mary Star of the Sea, unico album degli Swan uscito nel 2003, potrebbero arrivare addirittura due album composti da materiale inedito. Allora, gli Swan nacquero nel 2001 con una mega formazione, perché oltre a Corgan e al batterista degli Smashing Pumpkins Jimmy Chamberlin c'erano anche Paz L'Enchantin degli A Perfect Circle, David Paho degli Slint e Matt Sweeney dei Chavez. La band appunto pubblicò soltanto Mary Star of the Sea nel 2003 e poi si è sciolta l'anno successivo, perché poi nel 2006 Billy Corgan ha ripreso in mano del tutto gli Smashing Pumpkins. Dice il nostro Billy: tutte le canzoni degli Swan presenti nell'album originale saranno remixate e rimasterizzate. Ci saranno forse altri due LP di brani inediti, perché c'è davvero tantissimo materiale degli Swan. Ci sono oltre 60 brani inediti che non sono mai stati pubblicati. Non solo versioni alternative dei pezzi già conosciuti, ma canzoni completamente nuove. In quella band si scriveva davvero molto. Forse troppo, aggiungerei io. Florence Road, questa è Hanging Out Dry.

0: Ciò che davvero non posso sopportare sono quelle persone, solitamente di buona famiglia, che vanno in giro con i jeans strappati, sniffano mezzo chilo di cocaina condita da un paio di pasticche e poi giocano a fare i poveri disadattati.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

Ziggin, lui è Lenny Kravitz, pezzo del 2001, è stato tra i primi protagonisti, anzi il primo ad aprire il Firenze Rocks. Ormai sono già passati dei giorni, in mezzo c'è stato anche la prima estate festival, insomma abbiamo talmente tanti appuntamenti noi di Virgin Radio quest'estate che ormai Lenny Kravitz è quasi un vago ricordo. No, chiaramente no, perché è stato un concerto davvero epico e pochi artisti riescono nell'intento di unire diverse generazioni tra il pubblico, ma soprattutto di riuscire a piacere anche a chi non è particolarmente fan, perché Lenny Kravitz è uno di quelli che magari non lo ascolti quando sei a casa tua, da solo, in macchina, eccetera. Non per forza dobbiamo essere fan di qualunque artista esista sulla faccia della terra, ma quando lo vedi dal vivo, e beh, l'opinione lì è unanime, è un grandissimo artista, è un mega performer. Green Day, a Personal Julia, Revolution Radio.

0: Revolution Radio, Green Day, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, Jethro Tull con un super classico del 71.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Virgin Classics 1971.

Jethro Tull, classico del 1971, un'altra di quelle band leggendarie dove davvero l'età è soltanto un numero, perché non si fermano mai e continuano a girare il mondo con dei tour mondiali che toccano sempre anche il nostro paese. Sono tre i concerti italiani estivi. L'8 luglio i Jethro Tull arrivano a Porto Recanati, il 10 di luglio al Pistoia Blues, l'11 invece in Piazza Sordello a Mantova. Le info che vi servono su virginradio.it. Parliamo degli Editors perché finalmente ci hanno dato qualche dettaglio in più sull'ottavo album di studio. Si chiama Surface Echo and Sound ed esce il prossimo 30 di ottobre. Insomma, tra settembre e ottobre, ecco, diciamo che quello è il periodo preferito degli Editors per pubblicare cose nuove. Questo sarà l'ottavo album di studio, lo studio anche di moltissimi strumenti utilizzati poco per ora nella carriera. Presentissimo all'interno di questo album, dice il leader della band Tom Smith, il mandolino. È proprio così, amici miei. Un lunghissimo tour estivo porta gli Editors in giro per il globo, ma non nel nostro paese, perché l'Italia verrà toccata il 3 febbraio all'Alcatraz, che è un po' la loro casa milanese. Tra l'altro Tom Smith è stato intervistato a Virgin Generation da Andrea Rock e Melissa Greta e il risultato lo trovate sul nostro sito virginradio.it. Il loro nuovo singolo è The Rush, loro sono gli Editors.

0: The Rush, gli Editors, il loro nuovo singolo Personal Julia, il momento di Paola Maugeri. Questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Blur e di una svolta che dura solo 2 minuti e 2 secondi e dal Britpop che li porta nell'indie, un pezzo con 2 tracce di batteria e 2 di basso e un titolo che non poteva che essere Song 2. Sono un simbolo del Britpop, hanno attraversato la tradizione musicale inglese dai Kings and Madness fino ai Jam, poi scoprono il Noise dei Sonic Youth e il Lo-Fi dei Pavement e decidono di ricominciare da zero, come se il Britpop non fosse mai esistito. È una svolta radicale, lasciano l'Inghilterra, vanno a Reykjavik in Islanda, improvvisano e registrano un album pieno di tastiere minimali, melodie distorte, testi personali, chitarre essenziali, che esce il 10 febbraio del 97 e si intitola semplicemente Blur. Albert si innamora di Reykjavik al punto di andarci a vivere, racconta: la luce del sole arriva solo dopo mezzogiorno e questo aiuta la creatività. Mentre Grant Coxon, che guida la band con la distorsione della sua chitarra, dice: volevamo solo purificare il nostro suono. Damon Albarn è perso in una relazione distruttiva con un'altra star del Britpop, Justin Frischman, delle Elastica. La rivalità con gli Oasis non è più divertente, Damon scrive canzoni sublimi come Beetlebum, che lo stesso Noel Gallagher ha detto di invidiare tantissimo, e Graham Coxon vorrebbe sparire dalle classifiche delle prime pagine dei giornali e diventare sempre più sperimentale e innovativo. Nasce così un album costruito per essere un'esperienza di ascolto senza hit, in cui però i Blur si divertono a piazzare il singolo più famoso della loro carriera, che li porta al numero 2 in Inghilterra, nella top 10 americana e poi dappertutto, perché viene usato in videogiochi, sigle ed eventi sportivi. Doveva essere uno scherzo per far impazzire i discografici, ha detto Graham Coxon, e invece diventa uno dei ritornelli più potenti e famosi degli anni 90. When I Feel Heavy Metal, canta Damon Albarn, questo è Song 2, i Blur.

0: Yeah, Song to We Blur 1997, raccontati da Paola Maugeri con Long Plane Stories. Tra l'altro la nostra Paola avvistata oggi nei nostri studi qui a Virgin Radio. Che bello vederla e abbracciarla. Tra l'altro è arrivata perché sarà protagonista insieme a tutti noi del Festival High Days a Milano, che parte venerdì con Florence and the Machine. Il prossimo appuntamento di Long Plane Stories arriva su Virgin Radio alle 17:50. Da Giulia Salvi è tutto, grazie a Thomas in regia, Riccardo Buccero, il mio adorato autore. Vi lascio con Ringo e Revolver. Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Entro nello spazio.

0: contattatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
10: Virgin Radio.
3: Sono le 13 e 59 minuti.
11: It's 1:59 p.m.

0: Eccoci qua, Branco di Revolveriani, assettate di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo e dalla regia, dal Super Toki.
1: Salve! Super cresta dell'onda!
2: Welcome.
0: Super cresta dell'onda, il nostro slogan che ci porta fino alle ore 16. Queste due ore cercheremo di caricarvi con delle belle tracce musicali. Perché sapete che a Revolver noi spaziamo, andiamo dalla New Wave al Rockabilly al Punk. Insomma, cercheremo di darvi veramente qualcosa di importante. Allora, vediamo un po' notizie, già ne vedo qualcuna arrivata dalla redazione, dal Bonzo. Turismo, l'Italia piazza 5 città tra le top 20, beh, buone, però top 20 e non aspetta quell'applausi, più costose d'Europa, caro Super Toki. A Udine, multata per il topless mentre era da sola sul fiume con le zinne di fuori, gli altri vigili l'hanno multata. Vedremo un po' come che non si può in Italia, adesso non so come sia la legge, non sono un avvocato, lo scopriremo. Cina, insegnanti distruggono a martellate i cellulari degli studenti. Parleremo di calcio, di sport mondiali. Bonzo mi ha già mandato un articolo, la caduta degli dèi, ieri la Germania eliminata ai rigori dal Paraguay, ma c'è un po' di incazzatura, poi vi diremo perché. Quindi sport col Bonzo, mondiali, eccetera eccetera, ma la parte importante la fa la macchina del tempo. Oggi avremo a che fare con Brendan O'Brien, grande produttore, poi avremo a che fare col compleanno del grande chitarrista Ian Malmsteen, compleanno di Mike Tyson, compleanno di Phil Anselmo dei Pantera. Insomma, ne abbiamo di cose. E per esempio, 30 giugno del 77, i Kiss a New York pubblicavano l'album Love.

0: Morris, la voce di Paul Stanley nel 77, che bello. Li ritroveremo poi nella macchina del tempo. Che chi è?
1: Hi Italy, it's Gene Simmons and the music I love is on Virgin Radio.
0: The Demon, Bonzo, il demone, Gene Simmons, ha sentito che voce?
2: Ragione, il demone.
0: Il demone ha sempre ragione, no? E Gene Simmons è la lingua più lunga del rock and roll dell'inferno e parla chiaro. Allora, lei invece è la lingua più lunga dei mondiali. L'ex campione tedesco Martin Sacker ci aveva umiliato, per me.
2: Sì, proprio ieri.
0: Aveva sbagliato usando parole, dai, diciamolo, poteva benissimo usare altre parole, ha esagerato.
2: Sì,
0: ma che è successo?
2: È successo che poi ieri sera la Germania è stata eliminata ai calci di rigore, ai sedicesimi di finale
0: Paraguay.
2: Dal Paraguay. E adesso Martin Sacker tocca a noi rispondere.
0: Lo stanno massacrando sui social, un massacro.
2: Lo stanno.
0: Uno storm shit che arriva dall'Italia.
2: Totale, ma se l'è andato un po' cercare.
0: Posso fare outing?
2: Sì.
0: Anch'io gli ho mandato un messaggio, gli ho mandato una faccia da clown.
2: Ecco.
0: Gliel'ho mandata. Bonzo, gliel'ho mandata. Gli ho mandato, sai, il faccino da clown e basta, solo quella.
2: Mi piace, hai fatto bene, perché se l'è andata proprio un po' a cercare ieri.
0: Ma no, ma poteva dire, guardi, l'Italia non c'è, tu sei un ex giocatore, devi sempre. Ecco, bravo, bravo Tom. Sei un ex giocatore, con i tuoi colleghi comunque devi sempre usare un tono abbastanza professionale, no?
2: Poi, assolutamente.
0: Un po' di sarcasmo ci sta dentro, l'hanno fatto un po' tu, l'ha fatto Infantino, no? Se non sbaglio, con noi, giusto?
2: Giusto, perché ha detto che ci vuole un mondiale a 200 squadre per qualificarci.
0: E ci ha preso per il culo anche lui, però. Dai.
2: Noi ce lo segniamo, poi toccherà arrivare.
0: Io mi auguro che la prossima tornata dell'Italia nazionale possa, insomma, prendersi delle soddisfazioni. Ci teniamo. Il Brasile si è salvato, ha vinto il recupero contro il Giappone. Oggi Costa d'Avorio, Norvegia, Francia, Svezia, Messico, Ecuador. Vedremo che succede.
2: Belle, insomma, belle partite.
0: E poi, visto che il pezzotto non lo fanno solo in Italia.
2: No, c'è un caso internazionale, sta uscendo, perché sì. Scoperto che la TV della Corea del Nord,
0: quindi Kim Jong, giusto?
2: Sì, è quella di Kim Jong-un, trasmette i mondiali senza autorizzazione, cioè non paga i diritti.
0: Quindi non paga? Dici, no, qui a casa paga. Mia faccio vedere il cacchio che voglio,
2: e
0: giusto?
2: Lui, pirata, non si capisce da dove. E fa vedere le partite dei mondiali.
0: Beh, feed satellitari stranieri provenienti da stati limitrofi,
2: sì,
0: come la Cina, forse la Russia.
2: O da Russia, forse.
0: Lui
2: però
0: fa l'indiano e non paga, e può farlo.
2: Non paga, fa il pezzottone.
0: Fa
2: lui
0: il pezzottone, chissà in Italia quanti lo fanno. Gli piacciono i LIP?
2: Tantissimo.

0: Il nuovo singolo di Lip si chiama Was Never There. Mr. Jack Balfour Scott verrà con il suo Entropy, l'album, dal vivo 17 di novembre a Milano ai Magazzini Generali. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Non le dico i messaggi che arrivano dalla Germania. No, sto scherzando. Io se l'è cercata a
1: Mette Sager.
0: Come si chiama?
1: Non me lo far dire cosa mi viene in mente.
0: Infatti, no, com'è che si chiama? Berta Sacher, lei voleva cambiare, io già vi... Lo sai che quando ci si, siamo pazzeschi, se ci si tocca il calcio diventiamo degli animali. Poi ci aumentano tutto, ci tolgono di qua, ci tolgono di là e non facciamo mai niente. Ma questo è tipico dell'Italia, mi piace l'italiano così. Caro signor Monzo, non solo calcio, ieri Jannik Sinner nel tennis ha avuto bisogno di 5-7 per averla meglio su Kecmanovic, giusto?
1: Giusto,
0: sì.
1: Un buon tennista serbo, ma quello che ha colpito tutto il mondo, ne stanno parlando su tutti i giornali
0: Bonzo,
1: del mondo.
0: Ieri le avevo chiesto, ma perché vestono tutti di bianco? E lei mi ha spiegato il perché.
1: Esatto.
0: Ieri Sinner però dice, ha fatto una battuta, ha macchiato tutto di rosso, no?
1: Pensavano che li facessero cambiare le scarpe perché si è rotto un'unghia mentre giocava,
0: che
1: cadendo.
0: Male.
1: E gli è venuta una macchia di sangue sulla scarpa bianca, perfetta, bellissima, una scena un po' splatter.
0: Ma sarà contento il brand delle scarpe, che è stato inquadrato, fotografato da milioni di persone?
1: Sempre, cioè... perché ha fatto veramente impressione, una macchia di sangue su scarpa bianca, ma Jannik ha rassicurato tutti, ha detto che sta benissimo, ha vinto la partita.
0: Posso dire che dicono che lui è freddo, invece a me mi è piaciuto perché lui ha fatto la battuta, dice sembra molto peggio di quello che è in realtà, anzi sono rimasto molto sorpreso che mi abbiano lasciato continuare a giocare. Vedi che cioè, anche lui le battute le fa, dai, non si prende sempre sul serio.
1: Jannik è simpaticissimo.
0: Bene, col tennis abbiamo chiuso, chi c'è oggi? Berrettini, Fabio Coboli, Sonego, Matteo Arnaldi, abbiamo la Jasmine Paolini, abbiamo lo squadrone italiano, no?
1: Sì, anche Tyra Caterina Grant, Jasmine era in campo fino a pochi secondi fa, adesso ti aggiorno su tutti.
0: E dove è andata adesso? Dove è andata che non è andata in campo? No, chiedo.
1: No, è ancora in campo.
0: Ah, ok. Bonzo, ma le piace il Dakota?
1: Tantissimo.

0: What is the smoke? Just fire. Dove c'è il fuoco, quello che piace a noi qui a Virgin Radio, a Revolver, è il fuoco del rock and roll.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La sfida è aperta. Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
12: No!
13: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta è Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
17: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
18: Musica, energia e divertimento.
19: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
20: Team Battiti Live!
19: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
21: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
23: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
22: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
24: Vieni da MD per una qualità top.
25: Senza spendere una fortuna, Antonella.
26: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
25: Ti aspettiamo!
24: MD, Buona Spesa Italia.
0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Revolver!
2: Revolver.
3: Revolver with Ringo.
4: Virgin Radio.
5: Virgin Classics.
20: 1982.

0: Should I Stay or Should I Go, canzone scritta nell'81 da Mick Jones e poi sì.
1: This is Mick Jones and you're listening to Revolver with Ringo
0: on Virgin Radio, messa nell'album Coma Rock da Mick Jones. La leggenda dice che insomma lui scrisse questa canzone, aveva a che fare con la sua, aveva una liaison, come si dice Bonzo, una storia che non si capisce se è ufficiale o non ufficiale.
2: È un casino, un casino.
0: Lui aveva una storia con Ellen Foley, che già bazzicava con Meat Loaf all'epoca, insomma, Mick Jones, e pare che la canzone insomma parlasse anche di lei.
2: È il dilemma esistenziale di, in queste situazioni.
0: E anche nel punk, vedi, le donne
2: vai o rimani.
0: Vai o rimani, no?
2: Sì.
0: Senta, invece insomma, mi ha mandato un sacco di notizie. Parlando di ragazze, una donna Udine è stata beccata col topless e l'hanno multata. Che è successo?
2: Sì, l'hanno multata.
0: Ma dove è successo?
2: A Udine? Sì, appena fuori Udine. È successo che lei, niente, non c'era nessuno. Era sul fiume Natisone,
0: sì, vicino al ponte del diavolo, giusto?
2: Esatto. E si è messa lì tranquilla.

0: Arrivavano da New Orleans, Kevin Griffith, mi piace, 7 album all'attivo per loro, l'ultimo nel 2014.
1: Revolver Cover Experience.
0: Lasciamo in Better Than Hydra, Virgin Radio, Revolver. Ringo vi dice che è il momento della Cover Experience. Andiamo nel grunge punk americano della L7. Siamo nel 1993, le L7 sparano questa Fuel My Fire, micidiale. Beh, qualche anno dopo, soltanto 4 anni dopo, i Prodigy ne fanno questa versione.

0: La potenza di Prodigy, Super Punk, questa versione di Fume on Fire. Stiamo parlando di un pezzo delle L7 rifatto per la cover experience dai Prodigy.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: L'inflazione

0: le sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Anche solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre terra.
9: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
10: Revolver! On Virgin Radio.

0: I Nothing But Thieves con Evolution, l'ultimo singolo di Connor Mason, voce fantastica, secondo me. Loro arriveranno il 24 di gennaio a Milano, Unipol Forum, chiaramente 2027. Siete con Ringo, questa è Virgin Radio e subito andiamo al settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci, breaking news da Wimbledon.
0: No, che succede a Wimbledon?
1: Jasmine Paolini ha vinto la sua partita, Caterina Grant ha vinto la sua partita, quindi le ragazze avanti tutte e due. Bene. Nel maschile in campo Arnaldi, un set pari. E aspettiamo Sonego tra poco.
0: Bene, siamo molto felici dei tennisti italiani. Prima abbiamo parlato anche del topless della ragazza, non dico i messaggi che sono arrivati, un casino, ha ragione. Lei ha ragione. Ha controllato chi è?
2: Ciao Ringaccio, a proposito della signora, infatti è successo a Cividale, sotto il ponte del diavolo.
3: È una vergogna, povera donna, fa bene a fare ricorso.
0: Ecco.
3: I seni non sono organi sessuali, cazzo. Ecco. Perché gli uomini possono andare in giro? Li vedo anche in città, a torso nudo, e una donna non deve poterlo fare.
0: Bonzo, risponda
1: giusto,
0: a questa.
1: Giusto.
0: Ma non va bene, adesso teniamo un contegno, Bonzo, dai. Adesso.
1: No, però non ha fatto niente di offensivo.
0: Ma sì, difatti, diciamo alla polizia di Cividale: togliete sta multa a sta ragazza, dai, non ha fatto nulla di male. Era da sola sul lettone. Adesso non so la legge italiana cosa dice, di certo aveva ragione il poliziotto, ma si può anche. A volte vanno interpretate le leggi, giusto, Bonzo?
1: Esatto,
0: anche i momenti vanno interpretati.
1: Ecco. Esattamente.
0: Parliamo di fiumi, di laghi, di adesso c'è l'estate, c'è il turismo. A proposito, l'Italia piazza 5 città, qui Tocchi ha fatto l'applauso, ma non aveva capito che piazzava 5 città fra le top 20 più costose d'Europa. Quindi com'è la top 20?
1: La top 20 è Parigi, la più cara di tutte, seguita da Copenaghen, Zurigo, Liverpool e Londra. Le italiane sono Roma al sesto posto,
0: carissima.
1: Milano all'ottavo,
0: carissima.
1: Bergamo al tredicesimo, Torino al diciottesimo e Bologna al diciannovesimo.
0: Caspita, ma che bello. Insomma, Parigi me l'aspettavo, magari Bologna, Bergamo un po' meno, ma siamo tutti cari. Ma qua tutto, costa tutto il triplo, signor Bonzo, faccia qualcosa lei.
1: Allora,
0: lei gira in bicicletta, Parigi, lei non spende soldi, per forza. E da Parigi
1: per la benza no. A Parigi la media di costi al giorno è 267 euro.
0: Lasciamo stare, non parliamo più di soldi. Sai che c'era una bella canzone del 74, a me piaceva molto, All Green si chiamava, no? La canzone è Take Me to the River, senta che bella. Le piace, Bonzo? Allora le faccio sentire. Quattro anni dopo, nel 78, la versione di David Byrne and the Talking Heads.

Lo avremo anche nella macchina del tempo nella seconda ora, perché proprio oggi, nel 2013, veniva ricoverato d'urgenza a Long Island Hospital. Solo pochi giorni prima ha avuto un trapianto di fegato, poi purtroppo dopo poco tempo se ne andò, ma noi non abbiamo mai dimenticato Mr. Lou Reed. Siamo in un frangente molto newyorkese, prima David Byrne con i Talking Heads, adesso Lou Reed. Io ci rimarrei con il Revolver Cult. Alzate il volume, amici di Virgin Radio, andiamo nel 1980, un po' di punk newyorkese, si può dire, della East Coast. Siamo nell'album Static Age, sto parlando dei Misfits, Last Crash. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: meravigliosamente punk, disadattati, i Misfits dal New Jersey, arrivano dall'Odyssey, formano nel 77 per mano di Glenn Danzig.
1: Ringo, su Revolver c'è Bozo, sempre lì con te, Toki, sei più forte se metti rock a piovere.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
5: It's 3 p.m.
7: DJ Ringo.
8: Revolver with Ringo.
9: Revolver with Ringo.
10: Revolver with Revolver.
11: Virgin Radio.

0: Miss Daygirl e i suoi Foo Fighters, l'album Your Favorite Talk, che abbiamo presentato qualche settimana fa a Londra insieme a loro. Andate sul nostro sito virginready.it, oltre che vedere la situazione dei concerti, vedete anche l'intervista con Daygirl nel Mendel. Questa era Window, loro manca pochi giorni, ma manca pochi giorni, il 5 di luglio ai Days di Milano in Podomo Snai la Maura. Bonzo, siamo carichi per i Foo Fighters.
1: Carichissimi, sarà una giornata pazzesca.
2: Hey everybody, I'm Dave.
3: And Nate Mendel.
2: And we're from the Foo Fighters and our favorite music is on Virgin Radio.
0: Hai capito? Our favorite music, Bonzo.
1: Domenica è il giorno.
0: È il giorno fatidico, si pogherà, farà caldo, ma noi saremo felici per questo.
1: Sarà bellissimo.
0: E siamo anche orgogliosi di essere la radio ufficiale di Foo Fighters, no? Voglio dire.
1: Da sempre è un rapporto che ci teniamo stretti.
0: Bene, io la vorrei portare però con me in Cina. Lei mi ha mandato notizia dalla Cina. Insegnanti distruggono a martellate i cellulari degli studenti nella provincia di Hunan in Cina, a scuola. Perché li hanno distrutti?
1: No, erano cellulari requisiti durante l'anno scolastico,
0: ecco,
1: perché utilizzati in situazioni non giuste, e niente, allora per dimostrare che meglio andare a scuola senza cellulari, nel dubbio li hanno fatti a pezzi col martello.
0: Io mi immagino che se succedeva qua in Italia già i genitori che chiamavano gli avvocati, denunce alla scuola, la prof, un macello, no? Voglio dire.
1: Un macello, invece lì proprio sono andati dritti al nodo del problema.
0: Adesso poi io non sono per gli, no, non mi si è accesa la vena, tocchi, non me l'accendere, cacchio, lo sai che non mi devi provocare. No, voglio dire, ha capito, signor Bonzo, invece qualche volta un po' di educazione, sana educazione, anche un po' a volte sorpassando un po' i limiti, potrebbe anche essere di insegnamento. È d'accordo con me in questo?
1: Sono d'accordissimo.
0: Quindi il cellulare, se tu sai che la scuola non puoi portarlo, non puoi accenderlo, se la prof non vuole, te lo sfascio. E allora in Cina è così e devono prenderne atto. Caro signor Bonzo, io sono molto felice, ma io volevo portarla come negli anni. Le piaceva la drum and bass? Era un genere musicale di sua, l'apprezzava o non le piace la?
1: Molto, mi piace moltissimo.
0: Perché Bowie oggi nel 97 tirava fuori un album meraviglioso, Hurtling, dove si divertiva a fare della drum and bass, e c'è una canzone che a me piace molto, Little Wonder. Lo sa cosa aveva fatto lì di particolare Bowie in Little Wonder?
1: No, cosa aveva fatto?
0: E non sto scherzando, lui si era divertito nei testi a cercare di mettere, devo trovare il modo di mettere tutti i sette nomi dei sette nani. Lei li sa i nomi dei sette nani? Dai, me li dica, no, me li dica, dai.
1: No, Brontolo.
0: Uno.
1: E Mammolo.
0: Due.
1: E
0: Cucciolo.
1: Cucciolo.
0: Tre.
1: Cucciolo tre. Poi, no, dammi un aiutino.
0: No, c'è il mouse lì davanti.
1: Pisolo, se... Pisolo.
0: Pisolo 4. Vabbè, comunque lui non contento dei sette nani, gli serviva ancora un pezzo di testo. Se ne inventò un ottavo, lo chiamò Stinky, che vuol dire nano puzzone. Ma non è uno scherzo. Tutto questo in Little Wonder.

0: Sottonati Mezzo in Jersey, Virgin Radio, Nobody Zeros, per Greg Barnett, Tom May, Nobody Zeros, mi piacciono i Mezzo in Jersey, grande band, non raccoglie a volte quello che merita, insomma, ma però loro, noi ci teniamo qua, Virgin Radio, faveli sentire, poco ma è sicuro. Siete con Ringaccio, salutiamo tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, camion, ape, elicotteri, biciclette, tutti sintonizzati su Virgin Radio, bravi, avete fatto la cosa giusta.
1: Welcome.
0: Allora, oggi siamo un po' in tema di covers, devo dire, anche prese come prima il brano di All Green riproposto dai Talking Heads. C'è un'altra canzone meravigliosa, questa volta All Green era il 74, un anno prima nel 73 il mitico Stevie Wonder aveva fatto I Get Round, l'album era Inner Vision. Beh, qualche anno dopo, per essere precisi, i Red Hot Chili Peppers nel 1989, l'album era Mother's Milk, di I Get Round ne fanno questa versione.

0: Mi piace il finale punk di Underground, questa versione naturalmente dei Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Ragazzacci del rock and roll, questo è Revolver, questo è Virgin Radio, io sono Ringo, in regia c'è lui, c'è Super Tocchi, al settimo c'è Bonzo. Ma io volevo dirvi una cosa, torneremo tra poco con un bel pezzo rock and roll, rockabilly, cantato da Neil Young.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info d'alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
15: Rhaenyra sta arrivando.
14: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
16: La regina ha molti draghi.
14: La lotta per il potere sta per cominciare.
15: La loro disfatta è scritta.
14: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
17: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
18: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
19: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
20: Musica, energia e divertimento.
21: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
22: Team Battiti Live!
21: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
23: Jerry Calà per Seat, prima.
24: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
23: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
24: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
23: Sì, Jerry.
24: Doppia libidine!
23: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
24: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
23: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
24: Libidine coi fiocchi!
25: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
26: Virgin Radio.
27: Virgin Classics.
28: 1983.

0: Quest'album per chi ama Neil Young in particolare, ma per chi ama anche le sonorità un po' anni 50, rockabilly, questo è un album che Neil Young ha fatto nel 1983, si chiamava Everybody's Rockin', dove lui, giacca rosa, chitarra Gretsch, cassa larga, fa un po' l'Elvis della situazione, canta un sacco di canzoni anni 50, tra cui questa Wandering. Bonzo!
1: Sì, che bello, che è bellissimo sto pezzo.
0: No, Neil Young così, versione rock and roll, rockabilly, ci piace un po' a tutti.
1: Sì, è un po' inedito.
0: Ma è un album che poi adesso molti l'hanno dimenticato, ripeto, dell'83, ma io ho sempre amato, ogni tanto d'estate me lo tiro fuori e me lo ascolto. Oggi ci tenevo a farlo ascoltare anche voi amici di Virgin Radio di Revolver. Caro signor Bonzo, io sì, mi ha mandato quella notizia di un laghetto, soccorritori salvano il conducente formando, sì, una catena umana. Cos'è successo?
1: È in Virginia, Stati Uniti, questa macchina è finita in questo laghetto e stava affondando, e allora per salvare la persona hanno creato una catena umana.
0: Bravi.
1: E la persona è uscita.
0: L'hanno salvata?
1: E l'hanno salvato. Bravo. Grazie alla catena
0: umana. Ho visto che anche Mimmo Berardi, giocatore del Sassuolo, l'altro giorno ha aiutato
1: a Viareggio,
0: ha salvato un ragazzo che era caduto in bicicletta a Sanguinan. Bravo, che se non si fermava nessuno si è fermato lui, meno male.
1: È stato bravissimo.
0: Leva sempre in bicicletta?
1: Bonzo. Sì, sempre.
0: Mi raccomando, stia attento, perché sai, bicicletta. Poi adesso, vabbè che lei sta facendo la dieta, adesso si è alleggerito, in bici sarà tipo un pilota, un corridore, no?
1: Cioè, sto tornando alla mia forma da finisseur.
0: Lei era un finisseur in bicicletta, che questa roba del finisseur mi manda fuori di testa. È un passista il finisseur, no?
1: No, il finisseur è quello che ha quel guizzo negli ultimi 10 km, salta sui pedali, c'è un arrivo leggermente in salita, lui parte.
0: Quindi lei quando vede la salita gli viene la carogna e parte in
1: piedi. Deve essere una salitina.
0: E lei il finisseur. Adesso no, perché lei, diciamolo, lei a dieta ha già perso 11 kg ultimamente, siamo molto ma tutte le cose, le puttanate che faceva con Satana le ha saltate tutte.
1: Sono un po' in stand by.
0: Senta.
2: Oggi è il mio primo giorno senza droghe, alcol, fumo, caffeina, fast food, pizza, guardare porno, erba, coca, poker, scommesse sportive, puntate ai cavalli, tradimenti, truffe, corruzione, risse da strada.
3: Scegliete un futuro, scegliete la vita.
0: Un applauso, scelga la vita, bravo Bonzo, ma le piace Tom Morello?
1: Tantissimo!

0: Che solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
1: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
2: Revolver on Virgin Radio.

E menzionando il 2007 è partita la macchina del tempo di Virgin Radio e di Revolver, Ring pronto a partire dal 30 giugno del 60. Happy Board ha un grande produttore, Brendan O'Brien, che ha lavorato con i Pearl Jam, Springsteen, AC/DC, Aerosmith e anche Red Hot Chili Peppers. 30 giugno del 63. Happy Bird al grandissimo chitarrista svedese Yngwie Malmsteen. 30 giugno del 66. Happy Bird a Mike Tyson, super campione del mondo dei pesi massimi, capace in carriera di vincere 50 incontri, di cui 44 per KO. 30 giugno del 68. Happy Bird a Phil Anselmo, leader dei Pantera. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio e di Revolver. 30 giugno 73. Oggi nel 73 George Harrison scalza Paul McCartney dalla vetta della classifica dei singoli più venduti in America con questa canzone, Gimme Love, Gimme Peace on Earth. 30 giugno del 75. Oggi nel 75 David Bowie si trova sul set del film di fantascienza L'uomo che cadde sulla terra, dove recita nel ruolo di Thomas Jerome Newton. 30 giugno 77. I Kiss pubblicavano l'album Love Gun e con Love Gun abbiamo aperto oggi Revolver. 30 giugno 78. Oggi nel 78 David Byrne e i suoi

giugno del 2000. Oggi nel 2000 il concerto di Pearl Jam al Festival di Roskilde in Danimarca finisce in tragedia. 9 persone muoiono schiacciate dalla folla per colpa del terreno ricoperto di fango. Insomma, alla fine molti se la presero col Pearl Jam, ma poi furono sollevati da ogni responsabilità. 30 giugno del 2013. Non ci siamo dimenticati di Lou Reed, l'abbiamo ascoltato anche oggi. Oggi nel 2013 veniva ricoverato d'urgenza al Long Island Hospital. Qualche giorno prima aveva avuto un trapianto di fegato e dopo purtroppo poco tempo se ne andò, ma rimane nei nostri cuori con la sua musica. Chiudiamo la macchina del tempo. 30 giugno del 1980, il Queen pubblicava l'album The Game.

0: Mitico Freddie Mercury nel 1980 con i suoi Queen, con questo pezzo un po' rock and roll, rockabilly, crazy little thing called love.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a euro.
14: E allora tutto diventa più...
12: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
17: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
16: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: MG. Find your more.
19: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Pronti?
21: In esclusiva su Disney Plus.
22: Ogni secondo conta, baby!
23: Chef!
21: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
20: Il locale si è allagato.
21: Ed è l'ultima occasione...
22: Io sto vendendo l'edificio!
21: ...per salvare tutto.
22: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
21: FX The Bear.
24: È così, o andrà tutto bene...
20: Oppure no.
21: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
25: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
26: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
27: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
28: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
27: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
29: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
30: You're listening to Revolver.
31: Let's go!
32: Revolver with Ringo.
33: On Virgin Radio.

0: anni con il suo amico Ringo Starr, la batteria, la voce, Home to Us insieme. Il lavoro di Paul si chiama The Boys Danger on Lane, ci ha portato nella parte finale di Virgin Radio del nostro Revolver. Chi è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Bonzo! Hey! Chiudiamo, si sta addormentando, lo so,
2: no,
0: pomeriggio, caldo, gli viene la cecagna, giusto? A quest'ora, no, chiedo per un amico.
2: No, ma quella viene quando stai al mare, sotto il pino marittimo.
0: Beh, che si è mangiato due chili di panino. Vabbè, facciamo un viaggio veloce. Parlando di pini marittimi, ahimè, in Toscana, Leccio, di 60 anni bruciato, denunciati 4 minorenni. C'è un albero di 600 anni bruciato da 4 stronzetti che volevano farsi cuocere dei booster. Io non lo so.
2: È successo, loro si sono scusati dicendo
0: ma scusa
2: che
0: cosa, un albero di 600 anni devastato, morto, ammazzato, bruciato, ma perché
2: storico,
0: peccato?
2: Era il Leccio più importante
0: a Bagnaripoli e Firenze. Chissà se fosse vivo il mio amico Gio Di Pillo cosa direbbe,
2: no,
0: a Bagna...
2: che
0: lui stava, è stato anche a Bagna Tripoli, come dicevo io. Vabbè, io identificati, convocati in caserma, e cosa li fai? Un calcio nel culo? Cosa li devi fare?
2: Sì, li tireranno, li faranno il mazzo e... Però
0: ma perché
2: sono
0: questi ragazzi non si rendono conto? Ma una volta che tu hai acceso un fuoco, volevi farti sti cacchio di booster e vedi che sta ha toccato l'albero, perché non intervieni? Prendi della terra, spegni l'incendio, no, lo fai bruciare. Perché l'hanno fatto bruciare l'albero? Perché non potevano spegnere l'albero.
2: L'idea sbagliata in principio, che si sono avvicinati.
0: Vabbè, hai fatto la cazzata, ci può stare, le cazzate le abbiamo fatte tutte al mondo. Però quando vedi che la cazzata si sta tramutando in un disastro, intervieni, ferma, prendi della terra, spegni l'incendio e salva l'albero. Niente, abbiamo un albero di 600 anni in meno in Toscana. Caro signor Bonzo, il terzo album dei Pearl Jam nel 94 si chiamava Vitology, le piace, no?
2: Tantissimo.
3: Revolver.

0: Lasciamo Seattle nel finale di Revolver qua su Virgin Radio, lasciamo, rimaniamo in America, lasciamo Seattle, andiamo qualche anno prima, all'87, a Washington si formano i Fugazi, Ian McKay, naturalmente Guy Picciotto, io li adoro, adoro anche l'album del 1990, Repeat on the Three Songs, e questa è Turn Over.
1: DJ Ringo, Revolver, Cast Ringo.

0: Molto punk dei Fugazzi nei 90, il loro debutto con l'album Repeater, poi altri 6 album, l'ultimo nel 2001 The Argument, 7 album totali per la loro carriera, Fugazzi da Washington. Con Fugazzi abbiamo chiuso, 2 ore che sono volate via, devo ringraziare Super Toki in regia, 1, 2, 3, 4 alla Ramones, basta, non possiamo ripartire altre 2 ore, caro Super Toki. E naturalmente il Bonzo che sta al 7° piano in redazione, e voi là fuori che siete la parte più importante delle 24 ore di Virgin Radio, i nostri ascoltatori, grazie per tutto il sostegno che ci date, non mollate Virgin Radio e non mollate Revolver. Ricordate che qua a Revolver Ringaccio vi vuole bene. Ma chi è?
1: Sono Marco Giallini.
2: Siete 2 teste di cazzo.
3: Revolver Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 16.
6: It's 4 p.m.
5: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: le sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo, ogni giovedì dal 2 luglio, in edicola.
9: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
11: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
12: Ti aspettiamo.
11: MD, buona spesa Italia.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche...

0: passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
8: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
9: Musica, energia e divertimento.
10: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
11: Team Battiti Live!
10: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
14: Pronti?
15: In esclusiva su Disney Plus.
16: Ogni secondo conta, baby.
17: Chef!
15: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
14: Il locale si è allagato.
15: Ed è l'ultima occasione.
16: Io sto vendendo l'edificio.
15: Per salvare tutto.
16: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
15: FX The Bear.
18: È così, o andrà tutto bene
14: oppure no.
15: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
22: Long Playing Stories.
23: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
24: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
23: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
22: Virgin Classics 1975.

0: Quando scrivo una canzone, a volte un mese dopo non la capisco. Questo è il motivo per cui mi piace ascoltare le mie vecchie cose.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
10: It's 5 p.m.
3: Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 verso Taranto 4 km di coda per incidente tra Faenza e Forlì. Sulla A12 in entrambe le direzioni tratto chiuso per incendio tra Cerveteri e Torrimpietra. Verso la statale 1 Aurelia 1 km di coda tra Torrimpietra e Cerveteri. Verso Roma 1 km di coda tra Santa Severa e Cerveteri e 2 km di coda tra Cerveteri e Torrimpietra. Sulla statale 130 Iglesiente code per incidente all'incrocio a Semini verso l'incrocio Cagliari Nord, statale 554 Cagliari Tana. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walterpark, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
10: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
9: No!
10: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
12: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
13: Arredissima.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
17: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
18: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
17: MD, buon viaggio Italia!
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. I in un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
13: How are you guys?
21: Good.
22: Yeah, very good.
20: Best Rock, speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
23: Virgin Classics
5: 1979.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Sam Fender, un talento puro che in pochi anni è diventato il cantautore più importante della musica inglese. Il primo album Hypersonic Missiles del 2019 è andato subito al numero uno in classifica. Due anni dopo Sam Fender entra in studio e scrive un racconto personale che diventa collettivo. È il singolo che dà il titolo al suo secondo album, 17 Going Under. 17 Going Under è una celebrazione della sopravvivenza, di cosa voglia dire diventare adulti, ha detto Sam Fender, nato nel 1994 a North Shields, cittadina alla periferia di Newcastle, tra il porto, le case popolari affacciate sulla scogliera e i pub. Nelle sue canzoni parla del rapporto con il padre musicista che non ha mai avuto un'occasione, della madre che lo ha abbandonato ma con la quale poi è tornato a vivere, del fratello Liam che gli ha fatto scoprire la musica, dei suoi amici e della chitarra che lo accompagna da quando ha

Ho sentito dire che in questo lavoro l'età si blocca al punto in cui tutto ha avuto inizio, ha detto. Forse è vero, perché mi sento congelato in una capsula del tempo e tornerò sempre a North Shields. Sam Fender ha 27 anni, ma torna quando ne aveva 17 e si racconta nelle 11 canzoni di 17 Going Under, che esce l'8 ottobre del 2021 e lo porta per la seconda volta consecutiva al numero 1 in Inghilterra. Mi ricordo quando la sensazione di malessere era per sempre. Inizia così il racconto dell'adolescenza difficile che diventa romantico grazie alla melodia e a un timbro di voce molto particolare. Le mie canzoni sono solo storie quotidiane del nord dell'Inghilterra, ha detto Sam Fender, che ha il talento di trasformare luoghi dimenticati in immagini, strofe e ritornelli che diventano un patrimonio nazionale in Inghilterra e poi famosi in tutto il mondo. Sam Fender suona negli stadi, riempie il St. James Park di Newcastle e diventa il più grande cantautore britannico della sua generazione. Questa è 17 Going Under.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
7: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buon pomeriggio da Jerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Emergenza AFA. 5 morti in Italia negli ultimi 2 giorni. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano, 69 evacuati. In Venezuela, salvato dopo più di 5 giorni sotto le macerie del terremoto, a 12 anni. Il ragazzino è stato individuato a Macuto, nello stato di La Guaira. A tirarlo fuori da quel che restava del suo palazzo, i vigili del fuoco ecuadoriani. Bilancio provvisorio del sisma, oltre 1700 morti, 11 italiani. La denuncia del cardinal Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto da Trump e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In un'intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio, altri 3 sedicesimi dei mondiali. Dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia. Dalle 23 a New York, Francia, Svezia. Dalle 3 all'Azteca, Messico, Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli. Avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Traffic.
8: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 in entrambe le direzioni traffico bloccato per incidente tra Ovada e la diramazione D26 Predosa Bettole. Verso Genova Voltri rallentamenti per scorta veicoli tra Ovada e Novi Ligure. Sempre verso Genova Voltri 1 chilometro di coda per incidente tra la diramazione D26 Predosa Bettole e Ovada. Verso Gravellona Toce 3 chilometri di coda per incidente tra Ramasone e la diramazione D26 Predosa Bettole. Sulla A12 verso Roma, 3 km di coda per incendio tra Cerveteri e Torrimpietra. Verso Genova, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Est e il bivio A12 A7. Sulla A7 verso Genova, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 A10 Genova Ventimiglia. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code per incidente all'incrocio Briosco verso l'incrocio Monza statale 527 Bustese. Prudenza e buon viaggio.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati. 18 e 3 minuti, martedì 30 giugno, ultimo giorno di questo mese, ma ovviamente noi ci prepariamo per il grande arrivo dei grandi concerti anche di questo weekend. Noi chi? Noi quelli di Virgin Generation, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Ale Fiore in regia con questa camicia molto estiva con le palme, il mare, tu
0: se solo
1: l'estate.
0: Poteste vederla, se solo poteste vederla.
1: Meravigliosa,
0: invece
1: meravigliosa.
0: Vi tocca vedere Melissa Greta invece,
1: lo so,
0: invece
1: mi dispiace,
0: di Ale Fiore.
1: Ragazzi, faremo delle foto ad Ale Fiore, le condivideremo, non c'è niente da ridere, vabbè,
0: povero,
1: icona di stile.
0: Povero Ale Fiore, cioè noi abbiamo scelto di non farti vedere per far sì che i nostri ascoltatori non si innamorino ulteriormente di questa trasmissione, che sennò era troppo facile.
1: Hai ragione Andrea Rock, sei veramente uno stratega. L'altra strategia è quella di ascoltare la migliore musica in circolazione, è una delle cose che faremo in queste due ore in diretta fino alle 20. Iniziamo con i Darkness.
0: Assolutamente, questo è il singolo che li ha lanciati, I Believe in a Thing Called Love.

0: Darkness, I Believe Nothing Called, il primo singolo dell'album Permission to Land che lanciò nella stratosfera, un po' come nel video, la band di Justin Hawkins, uomo che non sta mai zitto sui social, spesse volte ci fa anche sorridere. Questa volta attestato di stima da parte di un buon chitarrista nei confronti di un ottimo chitarrista.
1: È vero, perché ha detto la sua, un'opinione su ogni cosa praticamente Justin Hawkins, da quando ha i social network. In questo caso ha dato la sua opinione in merito all'ultimo singolo di Jack White. Dice: troverete tantissimo piacere negli ascolti ripetuti di questa canzone, che dura solo 2 minuti e 42 secondi, ma passerete molto più tempo di così ad ascoltarla. Stiamo parlando di Dollar Bill, l'ultimo singolo.
0: Mi fa ridere, anche noi.
1: Esatto, mi fa ridere quando la gente dice: ah, sai, a me piace un suono di chitarra molto semplice, tipo quello alla Jack White, quando in realtà è tutt'altro che un suono di chitarra semplice. Lui fa ogni genere di cosa, non c'è niente di semplice in quello che fa, e lo fa per poterlo eseguire dal vivo. Posso dire, a volte le dichiarazioni di Justin Hawkins sono discutibili, in questo caso per me è pura verità, perché dopo che l'abbiamo visto la prima estate, che è stato praticamente un maestro d'orchestra nei confronti della sua band sul palco, è stata una visione incredibile, queste sono parole proprio vere.
0: Sì, però devo dire anch'io che propendo nell'analizzare le performance di Jack White come qualcosa di molto spontaneo, cioè di poco artefatto, cioè che suona di chitarra, ha la sua pedalboard, ha i suoi ampli sul palco, sì. E si muove bene lì, nel senso che lui ha trovato un bel linguaggio lì, e poi non è che utilizza chissà quante tipologie particolari di strumentazione, è il tocco, cioè quello purtroppo non lo puoi trovare.
1: Anche delle
0: da
1: chitarre
0: nessuna
1: custom
0: parte.
1: Made, quindi certo. Lui è come se fosse a casa sua sempre, ma poi hai notato che si metteva da solo gli effetti sulla voce, li aveva sull'asta del microfono.
0: Certo, un uomo con quindi una capacità incredibile. Abbiamo notato capacità incredibili anche a livello di dialogo con Tom Smith degli Editors. L'intervista è integrale sul nostro sito virginradio.it. Questo è il singolo The Rush.

0: Il boss Bruce Springsteen, Tunnel of Love. Siamo in una prima parte di Virgin Generation tutta dedicata all'amore per quanto riguarda i titoli delle canzoni, Darkness, I Believe in a Thing Called Love, però sarà una puntata di Virgin Generation dove guarderemo molto all'ambiente.
1: Sì.
0: Prima notizia di oggi, parliamo di riforestazione.
1: Esatto, perché c'è una notizia importante di cui si sta parlando poco. In Italia oggi ci sono più foreste che terreni agricoli e non succedeva questa cosa dal Medioevo. Pensate, più di 100.000 chilometri quadrati, cioè oltre un terzo del territorio italiano, sono coperti da boschi. Questo dato arriva dall'UNCEM, che è l'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, che dice che l'Italia può essere considerata da adesso a tutti gli effetti una nazione forestale. E si tratta di un cambiamento che è avvenuto negli ultimi decenni, diciamo, perché tanti terreni agricoli e colture tradizionali sono stati abbandonati. Quindi nel momento in cui l'uomo si ritira, spesso, sai come si dice, la natura si riprende i suoi spazi.
0: Certo. Credo sia forse anche un po' causa di quello che racconteremo fra poco, ovvero il fatto che alcune coltivazioni adesso effettivamente non riescono più a sostenere il peso del cambiamento climatico, quindi forse una cosa purtroppo influisce sull'altra. Questo diciamo che è il bicchiere mezzo pieno della questione.
1: Esatto, adesso però, visto che è comunque una buona notizia, bisogna trovare il modo di mantenerla questa buona notizia.
0: Certo,
1: ecco,
0: mi raccomando.
1: Diventare il Wyoming, il nostro obiettivo.
0: Perfetto, e poi ci trasferiamo tutti lì con l'orso Yogi. Arrivano gli Amazons, a proposito di posti dove tendenzialmente ci sono delle foreste. Blood on the Bone.

0: Blood on the Bone, Amazon's qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Cosa si cela a livello di dichiarazioni sotto le varie maschere che indossa Wes Borland e Limp Bizkit dal vivo?
4: Ve lo raccontiamo tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
5: Style Rock.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Quante cose al mondo.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
16: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
17: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
16: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
18: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
20: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro. Qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
22: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
23: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
0: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: It's con Atomic City, era il 2023, amici rock and roll, a volte ritornano e guadagnano un sacco di soldi, è il caso dei Limp Bizkit, forse aiutati dall'effetto nostalgia nei confronti del crossover new metal, forse aiutati da qualche post su TikTok che è diventato virale, forse semplicemente c'era voglia di ascoltarli e risentirli. Wes Borland è entusiasta di questo grande ritorno della band.
1: È vero, dice che sono nella loro migliore condizione di sempre, sia fisica che mentale. Dice che si sentono veramente al top della loro carriera e non è che hanno iniziato ieri, quindi è stato un lungo percorso. Soprattutto questa condizione hanno avuto la consapevolezza di questa condizione dopo aver fatto gli headliner al Download Festival.
0: È andata benissimo
1: davvero, ma non lo dice con arroganza, lo dice quasi stupito, no, di questa seconda vita dei Limp Bizkit. È vero, può essere grazie ai social, può essere grazie al fatto che la band funziona meglio internamente, vanno più d'accordo, o magari grazie alle sue maschere che sono sempre inimitabili.
0: Io devo dire che sono, essendo fan, no, di un certo tipo di sonorità di metal estremo, e sono grande fan di chi tendenzialmente utilizza delle maschere, dei copricapi particolari, devo dire che Wes Borland da quel punto di vista veramente regala delle grandi sensazioni visive. Fred Dust invece resta Fred Dust, un po' più maestro della tartaruga come Dragon Ball.
1: Pensavo della tartar
0: non lo so. Lo ascoltiamo insieme, sì, a Machine Gun Kelly, Fix Your Face.

0: Depeche Mode, I Feel You, 1993, amici del rock and roll, questa è la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio, 18:41, martedì 30 giugno. La gentilezza è cosa rara. Io devo dire che l'altro giorno sono stato fermato per strada perché era caduta una bicicletta, un signore camminando aveva fatto cadere una bicicletta legata a un palo e non si è girato, è andato avanti. Un secondo signore era dietro, è andato avanti anche lui. Io, banalmente, sarà perché ho la bici. L'ho tirata su.
1: È una
0: su,
1: sensibilità maggiore.
0: Lo so, l'ho tirata su e si è fermato un signore per complimentarsi con me. Dico, guardi, che dovrebbe essere normale, no?
1: Quel signore era per caso Brian Molko?
0: No, perché era un po' più in là con l'età, non troppo.
1: Ok, no, te lo dico perché Brian Molko in un'intervista recente ha raccontato un aneddoto interessante dove racconta quanto si stupisce a volte della gentilezza della gente, si vede che non è più comune. Racconto brevemente, dice che stava tornando a Barcellona, si trovava in aeroporto in fila per il check-in, vede arrivare di corsa due uomini in evidente ritardo per il volo, parlano con il personale, questi uomini vengono fatti passare avanti rispetto a tutti gli altri che erano in coda da un pezzo. Comunque Brian Molko la prende bene, capisce la situazione, mentre il check-in insomma si complica, aspettano, ci vuole più del previsto, quelle persone che erano di corsa si girano verso Molko e si scusano per il caos, per il fatto che li abbiano fatti passare avanti, li hanno fatti aspettare. E Molko rimane colpito dal fatto che queste persone comunque in un momento di stress eccetera abbiano avuto un secondo per ricordarsi degli altri e dire scusate, siamo stati anche forse prepotenti, ci dispiace, abbiamo avuto un problema. Quindi quel grazie, pensa a chi l'ha paragonato, a David Bowie. Dice io ho una gentilezza del genere, un'umanità del genere, mi ricordano l'attenzione che aveva David Bowie nei confronti delle altre persone. Tra l'altro la persona che era di corsa in aeroporto era la persona che in quel momento lo stava intervistando.
0: Tutto giusto, tutto giusto. Ascoltiamo l'impressivo di Brian Molko con This Picture.

0: Placebo, this picture.
1: Oltre a Brian Molko dei Placebo, parliamo di altri supereroi tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
13: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
14: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
19: Virgin Classics 1978.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Questa è la diretta di Virgin Generation. Attenzione, perché è venuta fuori, cari amici del rock and roll, una classifica che ha a che fare con uno dei nostri mondi. Sapete che noi trattiamo principalmente la musica, poi abbiamo alcune realtà, il cinema, lo sport USA e la pop culture, tutto ciò che riguarda anche il mondo, ad esempio, dei supereroi.
1: Esatto, quindi il sito Ranker ha fatto una lista, una classifica dei personaggi più amati della Marvel, okay, raccogliendo oltre un milione di voti.
0: È il lato giusto della forza,
1: no, dai, io non la penso come te, ma proprio qua partiamo proprio dal punto sbagliato, ma andiamo avanti. Ha raccolto oltre un milione di voti in giro per il mondo e la classifica è questa. Al primo posto, anzi no, parto dal terzo,
0: sì,
1: facciamo dal terzo. Al terzo troviamo Thor, che è diventato uno dei personaggi più riconoscibili, si può dire?
0: Sì, ok, anche mi perplime questa terza. Bello, ma nella top 5 l'avrei messo io.
1: Aspetta, poi secondo posto Peter Parker, Spider-Man.
0: Certo, dovrebbe stare al primo. Chi hanno messo al primo?
1: Indovina chi hanno messo al primo allora, prova a indovinare.
0: Secondo me ha aiutato tanto il Marvel Cinematic Universe e quindi Iron Man.
1: Certo, Tony Stark. Quindi non sei per niente d'accordo con il podio.
0: Allora, non tantissimo, però il mio podio sarebbe un podio un po' particolare. Cioè io metterei primo Spider-Man perché è la Marvel,
1: sì,
0: ok? Poi metterei Daredevil perché è colui che ha forse i valori più alti a livello proprio di supereroe, e poi io andrei un po' come al solito nel particolare, un altro che ha una sensibilità particolare, Silver Surfer, per me è uno dei grandi che fa riflettere, soprattutto quando pensa, parla e agisce. Però vorrei sapere magari il feedback dei nostri ascoltatori, 342-4141-411. E
1: a proposito di supereroi, superpoteri dei nostri artisti preferiti, i Kasabian.

0: Superpowers, Kasabian, Virgin Radio.
1: Una seconda ora di Virgin Generation arriverà dopo le breaking news, il TGCOM 24 e le info sul traffico.
2: Virgin Generation.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: It's 7:01 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore, oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango, 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio, continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis, a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 verso Gravellona Toce 3 km di coda per traffico tra Masone e Ovada, sulla A7 verso Milano 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Ovest e l'immissione sulla A12, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga verso la Svizzera rallentamenti per incidenti all'incrocio Briosco. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Style Rock.

0: Ora Rerunning, Lenny Kravitz è stato protagonista anche del Firenze Rocks, il nostro rock ambassador, coloro che raccontano l'amore per il buon rock e ovviamente per Virgin Radio, la radio che state ascoltando in diretta con Virgin Generation, Andrea Rock, Melissa Greta, e un'altra grande opportunità per voi, il nostro momento Free Ticket.
1: Esatto, si avvicinano, continuano comunque tanti concerti targati Virgin Radio, anzi fammi ricordare una cosa doverosa, Andrea Rock, un consiglio che vogliamo dare ai nostri ascoltatori, perché adesso noi saremo presenti nelle date degli A-Days che ci riguardano, con i nostri artisti preferiti. Vi consigliamo di prendere un buon anticipo per arrivare all'ippodromo di Milano, perché insomma ci sarà sicuramente tanta gente. Per essere sicuri di arrivare al concerto in orario ci vuole un po' di tempo, vi consigliamo insomma di organizzarvi bene con le tempistiche.
0: Presto vi daremo tutte le tempistiche anche sul nostro sito, cercate di lavorare con largo anticipo in merito agli orari che noi vi comunicheremo. Detto ciò, data dei Dogstar, il progetto di Keanu Reeves, il 15 di luglio al Teatro Arcimboldi di Milano. Abbiamo due biglietti, 800-324330, 800-324330.
1: Chiamateci, affrettatevi, intanto i Leap, I Was Never There.

0: La versione di Guns N' Roses di Knockin' on Heaven's Door è del 1990, amici del rock and roll, ed è forse la giusta canzone per raccontare purtroppo quello che è successo all'ex manager della band.
1: Esatto, perché dopo Clive Davis è scomparso un altro personaggio importante per la storia della musica, si chiama Doug Goldstein, ex manager dei Guns N' Roses. Tra l'altro è scomparso giovane perché aveva solo 65 anni, lui era entrato un po' nell'orbita della band iniziando come tour manager durante il periodo di Appetite for Destruction e poi è stato promosso come manager insieme ad Alan Niven. Quando Niven uscì di scena, Goldstein prese in mano la gestione della band in uno forse dei periodi più delicati della loro storia, sicuramente grandi, l'era Use Your Illusion, tour mastodontici, però iniziavano ad esserci un po', come dire, degli attriti.
0: È vero, però insomma, se ancora oggi suonano in giro vuol dire che il suo lavoro è stato sicuramente premiato. Ascoltiamo adesso i Black Moods, questa è Time Bomb.

0: Green Day, Basket Case 1994.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Amici di Rock and Roll, fra poco continua Virgin Generation.
4: A volte i nostri artisti preferiti decidono anche della nostra cabina armadio. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
5: Pronti?
6: In esclusiva su Disney Plus.
7: Ogni secondo conta, baby.
8: Chef!
6: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
5: Il locale si è allagato.
6: Ed è l'ultima occasione.
7: Io sto vendendo l'edificio.
6: Per salvare tutto.
7: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
6: FX The Bear.
9: È così, o andrà tutto bene
5: oppure no.
6: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
14: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Jerry Calà per Seat, prima!
19: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
18: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
19: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
18: Sì, Jerry.
19: Doppia libidine!
18: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
19: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
18: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Libidine coi fiocchi!
20: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
21: Rhaenyra sta arrivando.
20: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
22: La regina ha molti draghi.
20: La lotta per il potere sta per cominciare.
21: La loro disfatta è scritta.
20: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
23: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
24: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: AdTab. Amarsi è facile.

0: Elvis, Kid Rock, era il 2015, amici del rock and roll, la diretta di Virgin Generation. Abbiamo detto, abbiamo tante quote, una di quelle che non può mancare, quella legata allo sport NBA, perché c'è un mercato che si sta muovendo. È arrivata la dichiarazione ufficiale: LeBron James, uno dei giocatori più importanti degli ultimi 20 anni, la prossima stagione la giocherà a 41 anni suonati, ma non con la maglia dei Los Angeles Lakers. Quindi cambierà maglia, non abbiamo ancora capito dove si muoverà, però non sarà più nella città degli angeli.
1: Ci aggiornerai adesso. Nothing But Thieves, Evolution, li ascoltiamo qui su Virgin Radio, a Virgin Generation.

0: mio modo di cantare si concentra maggiormente nella parte superiore dell'addome. È da lì che urlo, è lì che sento, è lì che ogni cosa esce da me.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio.

0: Pick Apart, That's New, Stereophonics 1999, il mondo della musica è attento al mondo del business e del calcio, e quindi che cosa fanno? In maniera forse un po' meno sincera pubblicano il merch a tema calcio.
1: Perché
0: un po' meno sincera rispetto ai Fontaines D.C., non so, i Fontaines D.C. hanno pubblicato, hanno stampato delle maglie in collaborazione con la squadra di calcio di Dublino per raccogliere fondi,
1: anche
0: eccetera,
1: in ICAP,
0: anche in ICAP, questo lo fanno continuamente. Però ecco, diciamo che oggi io vedo tutta una serie di band che hanno aggiunto al loro merch la maglia da calcio, che per carità sono bellissime e io da non fan del calcio comunque le comprerei tutte, però devo dire che è un po' una scelta furba.
1: Ma perché è il revival degli anni 90? Perché se tu fai caso, quel tipo di maglie hanno uno stile che ricorda molto gli anni 90. L'hanno fatto anche gli Stereophonics, per carità. Kelly Jones è tifoso del Leeds United, del Leeds United, anche se boh, cioè nel senso non lo colleghi come i fratelli Gallagher al calcio, almeno.
0: Vabbè, però insomma,
1: vabbè, ok, comunque anche loro hanno fatto le loro maglie, una rossa e una gialla, una da trasferta che è quella gialla se non sbaglio, la Yellow Away, e quella rossa, la Red Home, da casa mentre fa le pulizie.
0: Esatto, che dribbli la polvere.
1: Esatto.
0: Arrivano adesso i Blink-182, che ufficialmente ci saranno il 13 di giugno 2027 al ippodromo San Siro.

0: Show Blink 182 era il 2001.
1: Noi torniamo tra pochissimo anche con un classico di Creedence, Clearwater Revival. Virgin Generation. Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti, è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo! È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono! È Yomo!
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. L'inflazione

0: L'azione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1970.

0: I Heard It to the Grapevine nella versione dei Creedence Water Revival 1970, 19:54 minuti. Torniamo a Torino anche questa sera perché incontriamo Alessandro. Ciao Alessandro, come stai?
1: Buonasera a tutti.
2: Ciao Alessandro. Sei emozionato?
1: Ma un pochino, perché se, ti dirò, è la prima volta che prendo la linea e non vorrei aver esaurito il fattore C, che è importantissimo nella vita, e tra l'altro spero di averne ancora un goccettino
0: per riuscire a cambiare lavoro. Allora guarda, noi al momento non ti possiamo offrire una posizione lavorativa a Virgin Radio, ma possiamo darti la possibilità, anzi ti diamo fisicamente, virtualmente in questo momento, in mano due biglietti per andare a vedere i Dogstar al Teatro Ciboldi di Milano il 15 luglio, dove, se avrai il fattore C, potrai incontrare Keanu Reeves e chiedere a lui un
2: che
0: lavoro.
2: Che scarica barile, Andrea.
1: Ma che meraviglia.
2: Ma io voglio sapere, scusami Alessandro, ma sì, che vuoi cambiare proprio la tipologia di lavoro o l'azienda?
0: Che lavoro fai?
1: Io sono responsabile commerciale, voglio fare un
0: È andato
2: okay, a cercare lavoro.
0: È andato a cercare lavoro.
2: Beh, però comunque, intanto i biglietti
0: si porta
2: sono
0: a casa
2: suoi.
0: I biglietti. Bravissimo, ecco, bravissimo. Ecco. Se uno ti cade la linea nel momento in cui pensa, se gli stava per dare la possibilità della vita. Signor Keanu Reeves, sarei molto interessato a lavorare per lei nel suo sta.
2: E invece non è andata così. Al concerto ci andrà davvero. Bravo Alessandro, bravi i nostri ascoltatori. Adesso una novità, Lyuba Stank, How Do You Sleep?

0: Tornati con decisione, Yubasteng, questa era How Do You Sleep.
1: E anche noi domani torneremo belli decisi, perché abbiamo un sacco di cose da raccontarci ancora e anche una giornata da festeggiare, quella di domani, ma vi diciamo tutto a tempo debito, dalle 18 alle 20 a Virgin Generation. Grazie di essere stati con noi anche questa sera. Grazie mille all'Estivo, alle Fiore in regia, e grazie al Dark Andrea Rock.
0: Ma sono la maglietta coi dinosauri. Noi ci sentiamo domani, cari amici del rock and roll. Grazie a Melissa Greta, grazie ai migliori ascoltatori, quelli di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: La sfida è aperta. Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire!
15: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
17: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
18: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
19: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
20: Ok, e quindi?
19: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
20: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
19: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: MG. Find your more.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
22: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
2: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
0: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
10: Radio. Style Rock.
11: Best Rock 500.
12: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, speciale la prima estate. Sul nostro sito rivivi tutte le emozioni del primo weekend del Festival Versiliese. E ancora, news. It's got to be with you. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Pronti?
4: In esclusiva su Disney Plus.
5: Ogni secondo conta, baby.
6: Chef!
4: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
3: Il locale si è allagato.
4: Ed è l'ultima occasione.
5: Io sto vendendo l'edificio.
4: Per salvare tutto.
5: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
4: FX The Bear.
7: È così, o andrà tutto bene
3: oppure no.
4: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
9: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
10: Musica, energia e divertimento.
11: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
12: Team Battiti Live!
11: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Vieni da MD per una qualità top.
15: Senza spendere una fortuna, Antonella.
16: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, Buona Spesa Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo 2 fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Il rock è come fare surf a Malibu. Una volta che ci hai provato, non puoi smettere. Ci sono onde alte e grandi, a volte devi aspettarle a cavallo della tavola, a volte le senti arrivare o ti travolgono all'improvviso. È energia allo stato puro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano.

0: funzionano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Entro nello spazio, clima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Esulisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Esulisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
12: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
11: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: MG. Find your more.
14: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Senti, è il richiamo della montagna. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso.
21: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: L'inflazione

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Virgin Classics 1986.

0: Virgin Radio. Style Rock. Carglass
1: ripara, Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Best Rock, speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
11: How are you guys?
12: Good. Yeah, very good.
6: Best Rock, speciale Mumford & Sons. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
6: Sono le 22.
14: It's 10 p.m.
15: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
16: E anche per questa sera, eccovi qua. Bentornati. Stavo giusto aspettando il vostro arrivo. Ho preparato un po' di cose che vorrei ascoltare con voi. Certo, naturalmente anche le nostre stanze sono a vostra disposizione. Sempre che abbiate 50 luridi dollari da lasciarmi. È questo il prezzo per una notte al Virgin Motel? Non mi sembra eccessivo, considerato ciò che vi facciamo ascoltare.

Una gran bella faccia da farabutto. Non poteva che arrivare al Virgin Motel uno così. Con modi sgarbati, chiede se c'è una stanza disponibile. Mi verrebbe da rispedirlo in strada. Ma poi penso a 50 bei verdoni da far finire nelle nostre casse e divento subito più mansueto. Certo, abbiamo ancora qualcosa, rispondo. Il tipo prende la sua valigia e si avvia verso le scale. Poi si pianta sul terzo gradino quando sente partire questo pezzo.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Days Milano 2026 con Florence and the Machine, Foo Fighters, Idols, System of a Down, Queens of the Stone Age e molti altri. Venerdì 3, domenica 5 e lunedì 6 luglio ascolta le nostre dirette dall'Ippodromo SNAI San Siro e Ippodromo SNAI La Maura. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
1: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
16: On Virgin Radio.

Chissà perché aveva deciso di restarmi antipatica. Non un sorriso, non un cenno di saluto. Salve, le ho detto quando si è avvicinata alla reception, allungando la vocale come a voler sottolineare il suo comportamento poco educato. Inaspettatamente ha schiuso la sua bocca in un sorriso. Oh, scusami, stavo pensando ad altro. Mi ha chiesto una stanza, poi ancora informazioni su cose da vedere nelle vicinanze e poi, molto interessata, il mio nome. Johnny J. Douglas, le ho risposto, portiere di notte del Virgin Motel. Porto il mio bagaglio in camera, poi riscendo a fare due chiacchiere. Non ho sonno. L'aspetto, ho replicato mentre lei stava già salendo le scale, pensando al piacere di dover ammettere di essermi sbagliato.

Mi capita tra le mani una rivista lasciata qui da un cliente del Virgin Motel. Chissà in che giorno, in quale anno. Più per riempire il tempo che per vero interesse, la sfoglio a caso, fino a quando non arrivo alle pagine della rubrica musicale e mi fermo. Mi fermo davanti a una foto di Grace Slick. Ha i capelli bianchi, ma i suoi occhi hanno la stessa luce di un tempo. Leggo incuriosito qualche passaggio della sua intervista. Per me il rock and roll ha rappresentato la possibilità di vivere la vita che volevo vivere. Pensavo che fosse divertente andare su un palco, cantare, stare svegli la notte, andare alle feste, frequentare gente interessante, vestire abiti strani ed essere pagata per farlo. Poi il giornalista le chiede dei Jefferson Airplane. Erano la mia famiglia, di certo molto alternativa, ma una famiglia.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti. Quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo

0: giovedì dal 2 luglio in edicola.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
3: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
4: Outmin del 25/3/2026.
5: Finalmente è iniziata l'estate.
6: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
5: Ah sì?
6: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate. Estate perfetta.
5: Hai ragione.
6: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti, da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Partiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
18: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
19: On Virgin Radio.

Faccio un tiro, aspiro un po' di nicotina dalla mia bionda e mi lascio andare sulla sedia. Per fortuna la signorina Goodnight è rientrata nella sua stanza, mi dico seduto dietro la reception del Virgin Motel. Mi sento sgradevole a pensarlo, ma è così, santo cielo. Mi piace stare ad ascoltare i miei clienti, soprattutto se hanno capelli lunghi e setosi, ma dopo 30 minuti di lamentele iniziano a fischiarmi le orecchie, mi si annebbia la vista e anche la mia libido subisce un brusco calo. In casi di questo genere conosco un solo rimedio per ridarmi un po' di vigore: alzare il volume della radio e spararmi del buon rock.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 23.
10: It's 11 p.m.
9: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
12: Only on Virgin Radio.

Non si regge sulle sue gambe, signor Taylor. Glielo avevo detto di andarci piano con quella bottiglia che aveva in mano. Sbandando a destra e a sinistra, raggiunge il divano del Virgin Motel, sul quale si lancia appeso morto. E mentre è lì, ad occhi chiusi, dalla sua bocca come un lamento, esce un nome di donna: Greta. Greta, io non volevo. Greta, perché mi hai lasciato? Greta, perché non mi dai ancora una possibilità? Eccetera, eccetera, eccetera. Mi fa pena. Ne so qualcosa di cuori spezzati. Così come so che l'unica cosa capace di dare conforto è un po' di buona musica.

Debiti di gioco e un cuore andato in frantumi per una spogliarellista di Las Vegas. Questo, l'ultimo bilancio di una vita condotta da sempre sopra le righe. È più forte di me, mi piace mettermi nei guai, mi dice il signor Williams. Spero non ne stia cercando qualcuno anche qui al Virgin Motel, penso tra me e me. Controlla sul telefono le ultime chiamate, commenta con un secco «si fottano» e lo lancia lontano da sé. Poi mi chiede se gli offro qualcosa da bere. Vado a vedere cos'è rimasto, ma torno a mani vuote, facendogli credere di non aver trovato niente. «Ti è andata bene, amico», cerco di convincerlo. «Prova a ragionare. Meglio consolarsi con del buon rock, piuttosto che affondare i dispiaceri nell'alcol».

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a euro.
14: E allora tutto diventa più...
12: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
16: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
15: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
17: Di Team Battiti Live 2026.
18: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
19: Musica, energia e divertimento.
20: Condotto da Ilari Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
21: Team Battiti Live!
20: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
22: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
24: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
25: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
26: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
27: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide.
0: Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Pronti?
2: In esclusiva su Disney Plus.
3: Ogni secondo conta, baby. Chef!
2: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
1: Il locale si è allagato.
2: Ed è l'ultima occasione.
3: Io sto vendendo l'edificio.
2: Per salvare tutto.
3: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
2: FX The Bear.
4: È così, o andrà tutto bene
1: oppure no.
2: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
21: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
27: Virgin Radio.

Il povero Jack è ostaggio di sua moglie, una donna arcigna che ha seppellito la sensibilità insieme al suo primo marito. Continua a dargli ordini come se fosse un maggiordomo alle sue dipendenze. Lui tenta di accontentarla in tutto, ma lei sembra non essere soddisfatta di niente. A guardarlo ti si frantuma il cuore. È da giorni che sono ospiti al Virgin Motel e da giorni che va avanti questa storia. Ha anche gusti musicali pessimi la signora, mentre il vecchio Jack è un buon intenditore di rock. Era facile intuire di chi dei due sarei diventato amico.

Qui al Virgin Motel, il rock anima le nostre conversazioni. È il nostro punto d'incontro. È il motivo per cui ogni sera vi mettete in viaggio per raggiungerci in questo luogo sperduto della Terra. Cosa importa se le nostre stanze non sono confortevoli? Se anche in questa calda notte estiva possiamo condividere ciò che più amiamo, la musica.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5. L'inflazione.

0: come sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Lo senti? È il richiamo del mare. Quest'estate fai check-in e stacca. Goditi una vacanza indimenticabile. Scopri l'accoglienza unica di Falkensteiner. Qui il tempo rallenta, il respiro si allarga e tu ritrovi il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
15: Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel, ha le mani e gli indumenti sporchi di grasso. Quel rottame non ne vuole sapere di ripartire e mi indica qualcosa là fuori che non mi volto neppure a guardare. Vuole una stanza? Chiedo con il chiaro intento di chiudere la pratica. In realtà vorrei una macchina nuova, risponde lui tra i denti, ma poi mi allunga il suo documento. Un altro sprovveduto che è finito nella Death Valley pensando di andare a fare un giretto in collina.

La signorina si muove sicura. Guarda tutto come se niente fosse alla sua altezza. Continua a tenere la valigia in mano senza appoggiarla a terra. Non sembra molto sicura di volersi fermare al Virgin Motel. Almeno che non voglia guidare ancora per molte miglia. Penso le convenga chiedermi una stanza, ma non glielo dico. Sarà sicuramente una di quelle che si lamenta di qualunque cosa e io non ho molta voglia di avere intorno guastafeste questa sera. Lei deve leggermi nel pensiero perché quasi per dispetto mi chiede una camera, iniziando a farmi una lunga lista di richieste. Io le allungo le chiavi, chiedo il pagamento anticipato e quando ho già in mano i verdoni le spiego che non troverà niente di quello che ha chiesto, ma potrà consolarsi con del buon rock.

Molte sono le leggende che ruotano attorno alla Death Valley. Tanti di quelli che arrivano qui sono curiosi di sapere, amano sentirsele raccontare. C'è chi preferisce storie romantiche e chi racconti del brivido. Quest'ultimi sono quasi tutti legati al Devil's Hole, una voragine che si apre nelle rocce calcaree della Valle della Morte. Da queste parti si dice che qualche sprovveduto, armato di coraggio, in passato abbia tentato di esplorarne le viscere, ma che non sia stato poi così fortunato da rivedere la luce. Dicono anche che questo buco del diavolo abbia degli ospiti molto legati alla loro tana, una colonia di circa 3 milioni di pipistrelli che si agitano un po' quando qualcuno osa profanare il loro tempio. Secondo me vi conviene restarvene tranquilli qui, al Virgin Motel.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Vento del deserto e buon rock su Virgin Radio. Virgin Motel.
6: Virgin.

Sono amici da una vita, hanno passato da poco i 60. Entrambi con matrimoni naufragati alle spalle. È il momento di goderci un po' la vita, signor Douglas, dicono all'unisono, scoppiando poi a ridere. Le donne non sono state altro che problemi per noi. Adesso ce ne teniamo alla larga. Meglio una partita a bridge e un bicchiere di whisky. E magari un po' di rock and roll, aggiungo io. Quello non deve mai mancare, risponde con slancio il più robusto dei due. Allora tenetevi forte, alzo il volume, accompagnato dall'entusiasmo dei nuovi clienti del Virgin Motel.

Che distruggente malinconia per il signor Jones. Una data che apre il suo cuore a troppi ricordi. Seduta sul divano del Virgin Motel, scorre vecchie foto sul telefono. Poi, ogni tanto, alza gli occhi e lo sguardo sembra perdersi altrove. Forse torna proprio in quei luoghi che lo hanno visto felice. Vorrei dirgli qualcosa, ma il suo silenzio è impenetrabile. Allora lascio che sia il Rock a creare un ponte tra noi.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

Non ha proprio l'aria di uno che se la sta passando bene. Il viso scavato, le occhiaie pronunciate. Da quando è arrivato al Virgin Motel, si è abbandonato sul divano e da lì non si è mosso. La testa appoggiata allo schienale e lo sguardo rivolto al soffitto. «Tutto bene, amico?» «Mm-hmm», mi risponde. «Assomiglia a qualcuno, penso io. Qualsiasi sia il motivo del tuo malessere, c'è sempre una soluzione, fratello, e qualcosa che può aiutarci ad alleviare la sofferenza, come del buon rock».

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons. A febbraio il gruppo inglese all'apice della sua forza creativa ha pubblicato Prize Fighter. Sesto album in studio, un disco ricco di luci, ombre e pieno di speranza. In un appuntamento unico con Francesco Allegretti, l'intervista esclusiva alla band e l'ascolto del loro ultimo lavoro.
2: How are you guys?
3: Good. Yeah, very good.
1: Best Rock speciale Mumford & Sons, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Ho perso tutto a Las Vegas, mi dice svuotando le tasche dei suoi pantaloni e tirando fuori un misero dollaro. Se pensi di impietosirmi così, hai davvero sbagliato persona. Ho un fiuto speciale per i farabutti come te. Con me non funziona, bello. Mi manda al diavolo con un cenno della mano e sfidandomi va a sedersi sul divano. Se resti seduto composto, posso chiudere un occhio. Se allunghi le gambe sul tavolino sono 20 verdoni. Se ti azzardi a distenderti o addormentarti, tariffa piena. Solo la musica la offro io e, considerato il livello, puoi ritenerti un uomo fortunato. Benvenuto al Virgin Motel.

La sua bella lo ha piantato in asso dopo una rocambolesca giornata a Las Vegas. Lei se n'è andata con un addetto alla sicurezza, mentre lui, con il cuore infranto, si è ritrovato al Virgin Motel. Che gli uomini non piangano è una credenza sbagliata. Lui, da quando è entrato, non fa che asciugarsi le lacrime e tirar su con il naso. «Sono cose che capitano, vecchio mio», gli dico. «E alla fine credo che a far più male non sia la perdita, ma l'errore di valutazione, l'aver dato fiducia a una persona che non la meritava». Alza gli occhi verso di me e mi guarda come fossi un'apparizione. «Ha perfettamente ragione», esclama. «Oggi ho perso un amore, ma forse ho trovato un amico».

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Una macchina è appena entrata nel parcheggio. Viene avanti lentamente. Dopo un inutile giro tondo, si è fermata proprio davanti alla finestra. I grandi fari, come gli occhi di una creatura mostruosa, illuminano la hall. Il tipo sembra non decidersi a scendere. Sono curioso di conoscere la faccia del nuovo avventore. Buio. Il rumore della portiera che si apre, il tonfo di una valigia lanciata a terra e la sagoma di un uomo piccoletto che scende dall'auto. La porta del Virgin Motel si apre ed entra una nuova storia da ascoltare in questa calda notte estiva.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
4: Only on Virgin Radio.

Vive in uno scroll continuo di notizie, cibandosi di pane, ansia e fake news. Ha sicuramente più di un disturbo ossessivo compulsivo, difficoltà a

relazionarsi e bassa autostima. Ad ogni mia domanda chiude le spalle e si morde le unghie prima di far fugliare una risposta. Arriva da Houston e si chiama Fred. Per motivi di privacy non darò altre generalità, ma posso anticiparvi che sarà lui stanotte il sorvegliato speciale al Virgin Motel.

Trovo giusto concedersi un po' di piacere, cosa dite? Non mi sembra una cattiva idea, mi decido a dirle. Mi fa cenno di salire e io non me lo faccio ripetere due volte. Metto Do Not Disturb sulla maniglia e mi chiudo la porta alle spalle. Non fate quelle facce. Vi lascio in compagnia dell'ultimo disco di oggi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Style Rock.